0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Initialize sequence now. Radio Jinx, il mondo intorno ai 20.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Gisti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Gisti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Gisti. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: l'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.
1: Cirvaiza la spettabile clientela ca la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: l'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Sauro di La Spezia, il Centro Giovani di Serra Riccò, il Centro Giovani di Sestri Levanti,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: Scientifico Biosso di Amicis di Imperia, il Liceo Scientifico e Classico Biosso di Imperia, l'Istituto Tecnico Commerciale per Geometri Vittorio Emanuele II Ruffini di Genova.

0: Sono le 4:01.
1: Il pomeriggio rock di Radio Jeans, dalle 14 alle 18, solo rock. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te,

0: Made in Italy,
1: dalle 9 alle 12,
0: solo canzoni d'autore italiane.
2: Radio G, il mondo intorno ai 20.
3: Hello baby!
4: Yeah, this is the Big Bopper speaking.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

but still I'm a fool to hold you. Such a fool.

once again. These words I'll have to say. I'm a fool.

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Il Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

0: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Ascolta Radio Jeans, con la musica più variegata a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane. E ancora da mezzogiorno alle 2, il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap. E poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stump Stump in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

non è pop. E neanche jazz. Sono su Radio Jeans, il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 7:03.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Colombo di Arma di Taggia.
3: Ciao a tutti, sono Federico del Liceo Classico Colombo di Genova e sono alla Commenda di Pre per vedere una rievocazione storica medievale e abbiamo la fortuna di poter parlare e intervistare un esponente della Compagnia Balestrieri del Mandraccio di Genova. Che cos'è la Compagnia dei Balestrieri del Mandraccio?
4: La Compagnia dei Balestrieri del Mandraccio è una compagnia nata dalla passione di un gruppo di amici nell'87 per il periodo storico medievale genovese in particolare e nello specifico della figura del balestriere genovese. Si occupa appunto di rievocare questi periodi qui, in particolare 1250-1300 e 1350-1400, quindi in due periodi differenti.
3: Le persone all'interno della compagnia sono suddivise in ruoli?
4: Le persone nella compagnia non sono divise in ruoli, ognuno fa quello che gli piace. Diciamo che la regola è un po' la passione per il ruolo che vuoi avere, per la storia e appunto l'amicizia del gruppo alla fine. Quindi se vuoi tirare con la balestra, puoi tirare con la balestra senza alcun problema, se vuoi ballare, vieni a ballare, danzare, combattere con le spade, fare mischie. Non c'è assolutamente un ruolo. Vuoi costruirti anche la tua armatura da solo? Abbiamo anche la sede per poterlo fare, quindi non sono assolutamente divisi in ruoli.
3: Vi basate su documenti storici? Avete dei reperti?
4: Certamente, ci basiamo principalmente su miniature, ovvero disegni dell'epoca e trattati, in particolare appunto per la spada, per i duelli, ci basiamo su trattati di scherma del 1300-1400 circa, come il Flos Duellatorum o il Talofer, che anche se un po' più tardi. E per i vestiti, gli abiti, ci riprendiamo appunto a miniature di quel periodo lì, basandosi su libri, ricerche storiche fatte dai nostri soci, in biblioteca, in internet, tutte le fonti possibili, anche con scambio con altri gruppi culturali come noi.
3: Dove si possono avere informazioni su questa compagnia?
4: Le informazioni potete trovarle sul sito www.balestrieridelmandraccio.it oppure anche su Facebook cercando sempre Compagnia del Balestrieri Mandraccio. Abbiamo la pagina Facebook tranquillamente, lì ci sono le informazioni con il sito appunto, vabbè, l'apertura di sede quando sono, il calendario degli eventi e insomma un po' le personalità che ci sono all'interno. Su Facebook ci trovate anche le foto, insomma.
3: Avete una sede?
4: La nostra sede si trova in piazza Cavour ed è la casa del Boia, per chi non lo sapesse, quella davanti al mercato del pesce, la costruzione diciamo medievale che c'è lì è l'unica, è quella praticamente. Ed è la nostra sede che è aperta ogni prima domenica del mese, salvo manifestazioni, è visitabile, aperta al pubblico dalle 3 circa alle 6:30.
3: Cosa si può trovare dentro?
4: Dentro troverete l'arredamento, ovviamente cercato di fare il più storico possibile, con tutto il nostro equipaggiamento come balestre, spade, i nostri abiti. E quando la porta appunto è aperta avremo anche il piacere di mostrarvi una scenetta fatta da noi che prende un evento scelto mensilmente in cui spendiamo diciamo, uno spaccato della vita medievale, che potrebbe essere o l'assedio, quindi troverete all'interno un gruppo di soldati sotto assedio che faremo questo spettacolo qua, oppure non so, il medico come lo speziale o la taverna, insomma vari eventi, ecco, faremo vari spettacoli ciclicamente nell'arco del tempo del pomeriggio, quindi dalle 3 alle 6 li gireremo sempre. Un saluto da Vincenzo Leoni della Compagnia dei Balestrieri del Mandraccio. Ciao
3: dalla Commenda di Pre per Radio Cins, è tutto, ciao a tutti.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente, nemmeno l'esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci. Consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcella Serrano, Il tempo di Blanca. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi. Perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30, e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: Sono le 8.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Notte di combattimenti nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti bombardano l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache. Teheran lancia droni e missili sulle basi a stelle e strisce nel Golfo Persico, mentre in Libano Israele non si ferma. Davide Camera.
5: Tornano a soffiare potenti i venti di guerra nel Golfo Persico. Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero Apache. A dare l'ordine della rappresaglia era stato lo stesso presidente Trump, che aveva parlato di una risposta potente da recapitare alla Repubblica Islamica. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico, il monito del ministro degli esteri iraniano Raqqi. Pronti attacchi devastanti contro il nemico, aggiungono i Pasdaran, e la situazione resta critica anche in Libano. A Tiro, abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid dello Stato ebraico sulla città a sud di Beirut.
4: Un rifugiato sudanese è stato arrestato ieri a Belfast, nell'Irlanda del Nord, con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito con un coltello un quarantenne ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Subito dopo l'accaduto sono scoppiate violente manifestazioni anti-immigrazione nella capitale nordirlandese. L'idolatria del profitto e del rendimento e il culto della propria immagine non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Lo ha detto il Papa ieri sera incontrando i giovani di Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Questa sera Leone XIV celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Nella notte a Rimini, Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La sentenza è arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio. Il 35enne senegalese era l'unico imputato del delitto ed è stato immediatamente scarcerato. La procura aveva chiesto l'ergastolo, soddisfatto l'avvocato Fabbri, difensore di da Silva.
6: Un risultato che abbiamo cercato sin dall'inizio, in cui abbiamo creduto. Abbiamo portato, secondo me, degli elementi molto importanti alla Corte. Sicuramente si aprirà un seguito in appello a questo procedimento, però oggi riusciamo a poter dire tranquillamente che quello che abbiamo sempre sostenuto è condiviso anche dal Corte d'Assise di Rimini. Oggi finalmente viene data concretezza a quella che era la sua verità processuale. Una Corte accoglie quello che lui ci ha sempre detto, cioè lui è innocente.
4: Tre operai sono morti nel tragico scontro tra un furgone in cui si trovavano e un auto articolato di una società di trasporti. L'incidente è avvenuto nel Frusinate, sulla superstrada Sora Avezzano. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN. Valerio, ci hai già anticipato, vi siete preparati, avete approfondito la tematica di come i social si rapportano alla mafia, no? E anche del contributo che i social hanno nella diffusione alla mafia.
4: Sì, esatto. Inoltre ci siamo soffermati in una piccola parte del fatto che comunque questo influenzi la vita dei giovani ragazzi che sono posti a scegliere devono scegliere il proprio futuro e potrebbero optare per scegliere una realtà che è stata realizzata dalla mafia, che in realtà non rispecchia la vera realtà, e quindi si ritroveranno in una situazione di coinvolgimento con un'organizzazione mafiosa. Diciamo, tutto quello che riguarda la mafia nei social e l'origine di questo fenomeno parte da gli Hells Angel, una banda di motociclisti statunitense che inizia questo fenomeno quando presentano il primo ruolo all'interno della propria organizzazione, che riguarda le pubbliche relazioni. Questo influisce poi sulla creazione di un sito internet che è la prima banda di motociclisti che è stata riconosciuta come un'organizzazione criminale dagli Stati Uniti a realizzare un sito internet. Questo concetto di evoluzione poi viene ripreso dal cartello messicano e successivamente arriva anche alle mafie italiane.
5: I giovani possono essere influenzati dalla mafia che agisce attraverso i social, promettendo realtà illusorie che possano trarli in inganno. La mafia attraverso i social media ottiene pubblicità, poiché ha bisogno di quest'ultima per il proprio sostentamento. Un'altra fonte di guadagno della mafia che agisce sui social media è il phishing. Il phishing è una truffa che punta a rubare i dati finanziari e personali di un individuo, e i guadagni ottenuti attraverso la pubblicità sui social e queste truffe vengono poi reinvestiti in armi, droga o altri tipi di beni illeciti. La mafia sui social estera cerca di comunicare il proprio potere attraverso il video o immagini che mettono in mostra il proprio potere militare per incutere timore allo Stato e ai contendenti al potere, mentre in Italia la mafia usa i social per ostentare alla ricchezza, la quale è sempre un modo di dimostrare il proprio potere.
4: La mafia utilizza una sorta di influencer mafiosi, chiamiamoli così, il contrario dei veri influencer, poiché invece di sponsorizzare un prodotto, una marca, si fanno sponsorizzare dalla marca stessa, poiché registrano video mostrando la propria ricchezza, che a sua volta è anche un metodo per mostrare il proprio potere militare, poiché dalla ricchezza comunque si può riuscire a comprendere anche il potere militare di un'organizzazione. Lo mettono in mostra nei social e ci stanno anche delle marche che vengono associate al mondo mafioso e a delle mafie specifiche. Sono state identificate per adesso 40 marche che appartengono a delle sette mafiose, a delle organizzazioni mafiose in particolare.

sui social la mafia simboleggia quelli che sono i valori mafiosi tramite le emoji. Infatti le emoji rappresentano anche dei valori mafiosi, appunto, come per esempio possiamo ricordare la goccia di sangue, che rappresenta in questo caso la fraternità, il legame di... il legame. Oppure possiamo vedere le catene, che rappresentano la prigione, ma rappresenta anche il vincolo indissolubile. La fiamma rappresenta la forza dello spirito mafioso. Il lucchetto rappresenta l'omertà e il leone rappresenta lo spirito della camorra.

0: State ascoltando La giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9 e 5 minuti.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva è arrivata solo in piena notte. Dopo 16 ore di camera di consiglio, la sentenza della Corte d'Assise di Rimini, che ha anche disposto la scarcerazione del 35enne senegalese, unico imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, e la risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero dell'esercito americano. Immediato il contrattacco di Teheran, che ha lanciato droni e missili contro le basi statunitensi dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico, il monito del ministro degli esteri iraniano Araghchi. E in Libano la situazione rimane drammatica. A Tiro migliaia di abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid israeliani sulla città a sud di Beirut. Strade bloccate, veicoli dati alle fiamme, guerriglia urbana a Belfast nell'Irlanda del Nord, dove ieri sono esplose violente manifestazioni anti-immigrazione. I disordini si sono scatenati dopo che un rifugiato sudanese è stato arrestato nella capitale nordirlandese per aver tentato di decapitare in strada un quarantenne, ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Meno uno all'inizio dei mondiali, domani Messico-Sudafrica aprirà la rassegna iridata. Prima della gara, allo stadio Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale dove verranno omaggiati Pelé e Maradona, in quello stadio campioni del mondo con Brasile e Argentina nel 1970 e nel 1986. È tutto, a più tardi.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: e quando la stanza al semibuio, in un silenzio teso, assoluto, impressionante. Un gatto. Non importa, non è mica un gallo. E quando in un pomeriggio caldo, pomeriggio? Non importa. E quando sei lì sopra di lei, fermo, rilassato, anche lei ferma, non si sa se rilassata. Riassumiamo. Io avevo avuto l'orgasmo. Ghin! Niente a che vedere con quelli che mi organizzo da solo. Ma un discreto orgasmo per essere in due. E quando sei lì sopra di lei, con lo sguardo intelligente dell'uomo soddisfatto, pensi, avrei voglia di fumare. Non puoi, perché c'è questo senso bello dei due corpi uno sopra l'altro, e senti il tuo poggiare dolcemente su di lei con tutti i muscoli rilassati, 70 chili. E pensi, le peserò troppo? E qui ti rovesci su un fianco e tenti una carezza. Ghin! Per indagare. Già, se lei fosse stata bene, in un certo senso io... Riassumiamo. Io ho avuto l'orgasmo. Lei non si sa. Del resto non si sa mai. Maledizione, un complotto, eh? Un uomo va con una donna una volta, due volte, 10 volte e non sa mai se lei. Difficile anche da chiedere. Generalmente la domanda è: sei stata bene? Sei stata bene? E di là. Sì, certo. Certo cosa? Come mi fa incazzare la gente che non vuole capire. Mi spiego meglio. Per l'uomo è chiaro, no? Cioè, quando arriva al massimo è evidente. Come dire, c'è la prova. Ecco. Ma lei, diciamo, le donne, come funzionano? Non c'è la prova. È per questo che uno sta lì nudo come un cretino a domandarsi com'è andata. E sarò stato bravo e non sarò stato bravo. E l'egoismo e l'abbandono e il non abbandono. E il cervello titic, titic, titic. E il gesto stonato e la sintonia, i tempi diversi. E titic, titic. E le sarà piaciuto e non le sarà piaciuto. Oh, la partita doppia degli orgasmi. Lei mi si avvicina un po'. La rivincita. Non potrei. Già, è perché prima potevo. È il mistero. Lei potrebbe ancora. Potrebbe sempre. Anche quella lì è bella, eh. Silenzio di tomba. Non può durare questo silenzio. Si sente un gorgoglio. Ah no, niente. Una pancia. Sono liquidi che si muovono, si spostano, normalissimo. Non mi fanno paura le cose scientifiche. Però una pancia che brontola è sempre un po' fastidiosa. Non si sa mai se è la sua o la mia. Bisognerebbe amarla più profondamente una pancia. Voglio dire, invece di restare sempre in superficie. Bisognerebbe amare tutto di una persona, la pancia, il cuore, il fegato, lo stomaco, la colicisti. Beh, la colicisti, insomma. Bisognerebbe amare veramente, invece di fare l'amore come imbecilli. Non c'è niente da fare, è così. Se vuoi sciupare un'amicizia con una persona, facci all'amore.
1: E dopo? Ci vuole troppa comprensione per trasformare in dolcezza una cosa venuta male. Ti rimetti la camicia lentamente, ti allacci una scarpa e questa operazione ti sembra che duri tutto il pomeriggio. Pomeriggio? Boh, non importa. Ti dico.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Questo contributo arriva dalla redazione del Centro Giovani Cairo Montenotte.
1: Buongiorno amici di Radio Jeans, benvenuti a tutti, sono Federico Grosso e oggi siamo in compagnia del signor Marco Bravi, responsabile nazionale comunicazione e sviluppo del gruppo EMPA. Il nostro ospite si occupa della giornata degli animali, che si svolgerà il 6 e 7 ottobre in più di 200 piazze italiane. Ciao Marco, benvenuto.
2: Ciao a tutti voi.
1: Allora Marco, spiegaci un pochino di cosa si tratta di questo evento.
2: Sì, la giornata degli animali siamo al decimo appuntamento, quindi il decimo anno della giornata degli animali, che si svolge la prima settimana di ottobre. È un po' una settimana da un lato celebrativa di quello che è l'EMPA, l'Internazionale Protezione Animali, che ricordo è stato fondato 140 anni fa da Giuseppe Garibaldi, quindi ha tutta una storia molto profonda dietro. Dall'altra è un'occasione per conoscere in più di 200 piazze d'Italia sia le nostre attività, sia le persone possono conoscerci meglio per dare il loro contributo, non solo economico, ma anche di tempo e di aiuto, che ci viene sempre importante, perché ricordiamo che pur essendo un ente nazionale che opera da più di 540 anni in Italia, non riceviamo sovvenzioni statali e quindi al nostro interno dobbiamo reperire tutte le risorse per salvare, accudire, dare cibo e affidare più di 25.000 animali all'anno.
1: Sì, quindi in queste giornate, oltre a chiedere un aiuto economico, cercate anche persone che vi diano una mano proprio con il loro tempo per stare dietro, per stare vicino a questi amici a quattro zampe.
2: Sì, è importante che le persone anche solo conoscano la tematica, perché molto spesso, nonostante ormai da anni si facciano campagne per la protezione degli animali dal maltrattamento, dall'abbandono, molte persone non sanno che gli animali hanno questo diritto. Quindi la cosa importante è anche solo fare conoscenza, fare cultura, perché con la prevenzione si ottiene il massimo del risultato. Solo la repressione purtroppo le leggi non ci aiutano, eccetera. Quindi l'attività forse più importante in assoluto è la prevenzione, ossia far conoscere alle persone le problematiche che riguardano gli animali, come aiutarli e soprattutto come prevenire queste problematiche, ovviamente parlando di abbandono, invitando alla sterilizzazione, parlando di maltrattamento, invitando a denunciare, ma comunque dare informazione, perché molte persone non denunciano perché non sanno che questo non è un piacere che ci fanno le autorità, ma un diritto che ha il cittadino e un dovere delle autorità di reprimere il maltrattamento degli animali.
1: Capito. E una piccola curiosità mia, come risponde la gente quando la fermate per le piazze o quando la informate su quello che fate?
2: Ma noi abbiamo il grosso piacere che la gente viene di sua spontanea volontà, nel senso che molte volte facciamo dei banchetti, ovviamente facciamo 200 di tutta Italia, e c'è gente che parte, fa molti chilometri per raggiungersi e venirsi a trovare, e quindi questa è una fonte di particolare piacere, proprio perché si fa capire che l'organizzazione comunque complessa di una giornata di questo genere è importante, è necessaria. Quindi la gente che ci conosce, ci viene a trovare, ci aiuta, fortunatamente si dà la possibilità, noi ci mettiamo tutta la volontà, tutto il tempo necessario, però la gente ci permette di darci le risorse per fare ogni giorno qualcosa di più, per salvare un animale in più, per aiutare, diciamo, a dare nuova vita e nuova speranza a un animale che purtroppo sempre incolpevolmente viene o abbandonato o maltrattato.
1: Bene, questa direi che è un'ottima notizia anche per gli amici ascoltatori, che la gente vi viene a cercare, quindi vuol dire che chi vi ha conosciuto ha capito che fate un buon lavoro, è una bellissima cosa. Sono un ragazzo ligure e abito in Liguria, Cairo Montenotte. Ci sarà una piazza o più piazze in Liguria che tu sappia, oppure hai un modo per andare a scoprire le piazze che saranno occupate da voi il 6 e il 7 ottobre?
2: Sì, assolutamente, invito tutti a collegarsi al sito www.empa.it, dove si scopre appunto come aiutarci e dove trovare le piazze della giornata degli animali. Quindi c'è un bel banner che vi invita a intervenire il 6-7 ottobre e soprattutto vi dice regione per regione, provincia per provincia, dove trovate i banchetti della giornata degli animali.
1: Bene, perfetto. Poi così, tanto per continuare la nostra chiacchierata e per informare bene su tutto quanto, e mi dicevi prima dell'intervista che questa campagna sta andando avanti da 10 anni, puoi farci un piccolo riassunto su questi 10 anni passati, su come è andata la campagna?
2: Sì, diciamo stata un crescendo, perché all'inizio è stata assolutamente un'iniziativa pionieristica, anche perché non pensavamo di avere tanto riscontro. Noi ogni anno abbiamo collegato delle iniziative nuove, dal centro di recupero animali della vivisezione all'attività, diciamo, di sostegno degli ambulatori veterinari. Quest'anno abbiamo pensato a una cosa che sembra molto più terra terra, ma in realtà è importantissima, ossia dare un riparo agli animali, nel senso che gli animali nelle nostre strutture devono essere accolti e mantenersi finché, nel poco tempo che noi speriamo sempre stiano, perché finché trovano una nuova famiglia, siano confortevoli. Quindi quest'anno un tema nuovo, un ulteriore tema nuovo dopo 10 anni, il fatto che noi diamo un riparo, che vuol dire una cuccia per un cane, un riparo per il gatto, una voliera per un uccello, tutto quello che serve, chiediamo alle persone di aiutarci a fare sempre meglio tutto ciò che serve per proteggerli anche solo dalle intemperie gli animali, quindi proteggerli a tutto tondo a 360 gradi. Diciamo che in questi 10 anni è stata una storia di evoluzione, una storia di crescita, quindi speriamo di continuare così.
1: Certo, anche perché come noi persone abbiamo bisogno di un tetto per vivere, anche gli amici a quattro zampe hanno bisogno di una cuccia per stare al caldo, al riparo.
2: Sì, questo è assolutamente anche sancito dalla legge. Io questo lo voglio ricordare alle persone che hanno magari un cane in un cortile, eccetera, e non pensano a questa cosa, perché il cane deve avere sempre una cuccia. Poiché lui decide di starci fuori è una sua decisione, però dobbiamo dare sempre un'opportunità a proteggersi dal freddo, dalla pioggia, dal caldo, perché anche il caldo è un evento climatico da cui si deve proteggere. Quindi pensate sempre a un riparo che la legge dice coibentato, ossia, tanto per fare un esempio spicciolo, un bidone di lamiera o un tubo di cemento non sono dei ripari per un cane, perché diventano delle ghiacciaie d'inverno e dei forni d'estate. Quindi pensate che in quella cuccia per quel cane è la sua casa.
1: Ah, capito, quindi grazie anche per questa informazione, perché comunque diciamo che queste cose forse non so, cioè si danno tante volte per scontate, ma sono cose molto importanti.
2: Sì, teniamo presente che la legge ha dovuto identificare queste cose, quindi vuol dire che per quanto abbiamo scontato le cose, vuol dire che c'è molta gente che non le fa, tanto che abbiamo dovuto scrivere delle leggi apposta. Quindi l'invito è sempre quello, a essere attenti al fatto che comunque è un essere vivente, che ha delle caratteristiche molto simili alle nostre, quindi patisce il freddo, patisce la fame, patisce la sete, esattamente come noi, non è un'altra cosa. Quindi basta solo pensare a quello di cui abbiamo bisogno noi e riversarlo ovviamente con le ovvie sull'animale.
1: Capito, bene, bene, perfetto. Un'altra domanda, così per conoscere meglio l'associazione EMPA per cui lavori tu, state portando avanti altre campagne per gli animali, oppure diciamo che la vostra concentrazione si basa solo su questa campagna del 6 e 7 ottobre?
2: Ma noi ovviamente portiamo avanti sempre molte campagne, perché ovviamente ci sono delle campagne che hanno dei momenti particolari, tipo questa che vede un appuntamento del 6-7 ottobre, però noi, come dicevo prima, siamo presenti un po' in tantissime attività, quindi di recupero, diciamo, dell'attività di soccorso nei confronti degli animali, l'attività di soccorso nelle grandi emergenze, l'attività, diciamo, di solidarietà nei confronti dei gattini, ad esempio EMPA, perché purtroppo il randagismo vino sta aumentando di grosse dimensioni. Quindi queste campagne, che trovate tutte comunque sul sito dell'EMPA, sono campagne specifiche, ognuna con i suoi tempi, ognuna con i suoi appuntamenti, ma che comunque concorrono tutti insieme a fare in modo di poter tutelare e aiutare il più grande numero di animali possibile.
1: Bene, io direi che abbiamo acceso un po' la curiosità nei nostri amici ascoltatori in quello che si farà il 6 e 7 ottobre, ma anche su tutte le vostre campagne, su tutte le vostre iniziative. Ora Marco, vorrei farti una domanda un po' più sullo specifico, una domanda che riguarda più la persona Marco Bravi e non invece la vostra campagna. Cos'è che ti spinge ad aiutare questi animali, a metterci comunque, comunque a usare il tuo tempo da dedicare appunto a questi animali, quando invece una persona potrebbe fare tantissime altre cose?
2: Ma io ti ringrazio di questa domanda. Innanzitutto, il mio non è un lavoro, purtroppo a me piacerebbe fosse un lavoro, ma in realtà è un'attività volontaria. Io sono dirigente nazionale dell'EMPA ormai da quasi 10 anni, quindi purtroppo ho imparato a convivere questa cosa, ma questa cosa qui spero dimostri una cosa in più, ossia la passione che c'è dietro. Purtroppo gli animali sono esseri viventi che patiscono dall'uomo. Noi pensiamo che quando diciamo protezione animali, da chi? Purtroppo dall'uomo molto spesso. E sono, diciamo, i pochi esseri senzienti che non sono tutelati, perché non possono parlare, perché non possono difendersi molto spesso e via di seguito. Quindi è una passione, il fatto che questa passione sia disinteressata è forse un elemento in più, nel senso che noi molto spesso, quando ci occupiamo di volontariato umano, molta gente lo facciamo anche per guadagnare un prestigio, no? In qualche modo. Invece chi fa il volontario per gli animali lo fa veramente solo per gli animali, perché molto spesso, anzi, ci mette del suo e qualche volta anche a livello sociale si perde, ma questo non importa, basta lo sguardo di un animale salvato per ripagarsi di tutto.
1: Sì, anche perché credo che il sentimento che può dare un animale è un sentimento incondizionato, perché appunto, non avendo le parole per parlare, basta uno sguardo e rende, credo, anche la giornata più felice.
2: Ma io vi assicuro che il salvare un animale, anche quello che sembra più freddo, più distante da noi, in realtà mi ha sempre dato dei gesti di ringraziamento, di reciprocità. Quindi gli animali sanno ringraziare e lo fanno sempre. Purtroppo non succede spesso così fra gli uomini.
1: Bene, direi che siamo quasi arrivati alla fine, quindi Marco, ti chiedo di darci precisamente i vostri contatti dell'associazione e come potervi aiutare, in che modo, appunto, quali sono i vostri contatti per aiutarvi.
2: Certo, allora io invito, proprio perché noi siamo un'associazione nazionale presente con oltre 150 sezioni sul territorio italiano, di contattare il sito www.empa.it, dove trovate tutti i recapiti telefonici, fax, eccetera, e soprattutto trovate gli indirizzi delle varie sedi e quindi potete scegliere quella più vicina a voi. Sicuramente come aiutarci lo troverete anche nel sito, nel senso, noi abbiamo praticamente bisogno sempre di tutto, ma grazie alle singole gocce che ovviamente bisogna sempre di tutto, ma grazie alle singole

0: quanto. Ti ringrazio ancora, vuoi fare un ultimo saluto?
1: Certamente sì, io ringrazio tutti gli ascoltatori, ringrazio anche voi di Radio Zinz per questa opportunità perché EMPA ha bisogno di far conoscere le cose come stanno alle persone, quindi è un'opportunità di cui EMPA vi ringrazia e siamo ovviamente, rimaniamo a disposizione di tutto quello che voi necessitate e che noi necessitiamo per fare qualcosa insieme di bello per gli animali.
0: Bene, quindi Marco, grazie ancora, ti salutiamo, salutiamo anche tutti i nostri amici ascoltatori. L'appuntamento, mi raccomando, 6, 7 ottobre in più di 200 piazze italiane per la giornata degli animali. Federico Grosso da Cairo Montenotte vi saluta. Ciao a tutti, ciao Marco e ciao Radio Jeans.
1: Ciao a tutti voi.
2: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
3: E di colpo venne il mese di febbraio.

0: Bella zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.
2: Dove vai? Quando poi resti sola? Il ricordo, come sai, non consola. Quando lei

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Buona giornata da Davide Camera. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto in primo grado la scorsa notte dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere le motivazioni della sentenza per capire i motivi precisi della decisione dei giudici a fronte dell'ergastolo chiesto dal pubblico ministero. La battaglia in aula però è stata soprattutto sulla sussistenza delle prove a sostegno delle accuse per il senegalese, con la difesa a sottolineare una serie di carenze nelle indagini. Quasi certamente ha pesato l'assenza del DNA dell'imputato sia sul luogo del delitto che sul corpo della vittima. Situazione drammatica a Tiro, dove sono almeno 8 i morti nei raid israeliani. L'IDF afferma di aver colpito nelle ultime 24 ore infrastrutture di Hezbollah sia nella città libanese che in altre aree del sud del paese. In Iran, dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense, Washington ha colpito diversi obiettivi militari e Teheran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Cronaca italiana: scavavano tunnel sotto banche e uffici postali per rapinarli nelle province di Caserta e Napoli. Arresti e perquisizioni in esecuzione dall'alba di oggi da parte di un centinaio di agenti della Polizia di Stato nell'ambito di un'indagine della Procura di Napoli Nord sulla cosiddetta banda del buco. Le indagini affidate alla squadra mobile casertana avrebbero permesso di acquisire elementi a carico dei presunti componenti della banda. Torna il maltempo a Nord Italia, allagamenti nel Comasco. La Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per la giornata di oggi su Lombardia, provincia autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia per precipitazioni da sparse a diffuse a carattere di rovescio temporale, fenomeni accompagnati anche da forti raffiche di vento, locali grandinate e lampi e fulmini. Apre positiva Piazza Affari, sempre spinta avanti dal risico bancario. FTSE MIBA più 0,52%, è la migliore delle borse europee, tutte comunque lievemente positive. E infine il calcio: la nazionale femminile pareggia 2-2 con la Svezia nell'ultima giornata delle qualificazioni mondiali. Le azzurre, guidate dal commissario tecnico Soncin, dovevano vincere e sperare in una vittoria della Serbia, sconfitta 4-1 dalla Danimarca. Si passerà dunque dagli spareggi. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: I migliori in questo campo siamo noi.
6: La nostra puntata speciale dedicata al tema dell'ecomafia sono in compagnia degli studenti e delle studentesse delle classi seconde dell'Istituto Comprensivo San Costantino.
5: Noi scopriamo talenti e non sbagliamo.
6: Un progetto di radio, di giornalismo, di media literacy e podcasting che tiene aperte le scuole. Lo facciamo fino a sera e lo facciamo per parlare di ambiente, attualità, sport, passioni, musica, serie TV, di tutto e di più. Sono in compagnia dei primi ospiti, dei primi co-conduttori, ormai giornalisti e speaker, Provetti. Buon pomeriggio Giuseppe.
7: Buon pomeriggio.
6: All'altro Giuseppe.
7: Buon pomeriggio.
6: A Michele.
8: Buon pomeriggio.
6: E buon pomeriggio anche a Francesco al mio
9: buon
6: fianco.
9: Buon pomeriggio.
6: Un saluto naturalmente anche a Noemi in cabina di regia. Parliamo di ecomafia, una tematica di certo non facile, un termine anche sconosciuto fino a poche ore fa, lo possiamo dire per i più. Di che si tratta Giuseppe?
9: Allora, il termine ecomafia, coniato da Legambiente, entrato ormai nei vocabolari, indica quei settori della criminalità organizzata che hanno scelto il traffico e lo smaltimento illecito dei rifiuti e le attività di escavazione come loro grande business. Reati ambientali e corruzione sono strettamente connessi con il coinvolgimento di clan mafiosi che contano spesso sull'aiuto di funzionari e dipendenti pubblici che in cambio di sostanziose mazzette rilasciano illecite autorizzazioni.
5: Non vedi che è un vero affare? Non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai.
10: È in corso dal 1994 la denuncia che Legambiente riporta nel dossier Ecomafia. L'obiettivo è quello di evidenziare i reati che ogni anno vengono compiuti nei confronti dell'ambiente, dei beni culturali e della flora e della fauna.
9: Sempre secondo il rapporto Ecomafia 2014, nel complesso il 47% dei reati ambientali è avvenuto in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, la regione del centro con più ecocrimini è il Lazio, mentre la prima regione del nord è la Liguria. A livello provinciale la classifica vede in testa Napoli, seguita da Roma, Salerno, Reggio Calabria e Bari. Le truffe colpiscono anche il mondo del green economy e delle energie rinnovabili, settori che dovrebbero essere strategici per migliorare la qualità dell'ambiente e della nostra vita.
11: Perdermi dentro ai tuoi occhi, sono io il tuo sogno quando resti sveglio e senza niente.
8: Per continuare il discorso che faceva il mio compagno Francesco, io sono andato a cercare alcuni dati che abbiamo dell'economia e uno di questi è che nel 2013 sono state accertate 29.274 infrazioni ambientali e più di 80 al giorno. Queste infrazioni ambientali hanno colpito per la maggior parte la fauna e il 15% dei rifiuti. E poi ci sono anche gli incendi che ogni anno bruciano i nostri boschi.
9: L'ecomafia è nata negli anni 2000, nel 2003 fu usata nel rapporto Ecomafie, da quell'anno di Legambiente e in seguito da Roberto Soviano nel libro Gomorra.
6: Al mio fianco ci hanno raggiunto Dennis, buon pomeriggio e ben trovato.
12: Buon pomeriggio.
6: Domenico, buon pomeriggio Domenico.
13: Buon pomeriggio.
6: E Jacopo, ben trovato anche a te.
14: Buon pomeriggio.
6: Chiediamo a chi ci sta dietro in redazione di fare un po' di silenzio così riusciamo a registrare tutti quanti. Sì, ce la possiamo fare. Stavamo parlando del tema delle ecomafie, ragazzi.
12: Sì,
7: Tutto ciò che acquistiamo, usiamo e consumiamo è destinato a diventare un rifiuto. La diffusione di modelli consumistici usa e getta ha fatto che si riproducano molte più sostanze di rifiuto. Le sostanze di rifiuto non vanno calcolate come problema, ma bensì una risorsa per il risparmio, il riutilizzo e il riciclo.
12: Pieno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va.
13: La principale novità culturale è stato il passaggio dal concetto da semplice smaltimento a quello di gestione dell'intero ciclo di vita del rifiuto, ossia del complesso di operazioni che comprende prevenzione e riduzione, raccolta e riciclo, recupero e smaltimento.
12: In un cortile a passeggiare.
14: La prevenzione mira a una riduzione a monte della quantità di rifiuti prodotti. Questa fase interessa la progettazione didattica a scuola, le campagne di sensibilizzazione cittadine, gli stili di consumo delle società. Implica anche incoraggiare i produttori di beni di consumo a ridurre imballaggi inutili e fatti di materiale non biodegradabile. Il Parlamento europeo, per esempio, nel 2019 ha approvato una legge che vieta l'uso di articoli in plastica monouso entro il 2021. Altrettanto importante per la riduzione dei rifiuti è il riutilizzo, che comprende le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso sui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti. Sono preparati in modo da poter essere riempiegati.
12: Da bambino, ma qui c'è gente.
15: Il vetro, la carta, la plastica e i metalli possono essere trasformati in nuove risorse. I rifiuti organici biodegradabili, come gli avanzi di cibo, possono trasformarsi in fertilizzante naturale, il compost.
16: Il riciclo è l'insieme delle operazioni attraverso cui i rifiuti sono trasformati in materiali similari in seguito a trattamenti semplici. Le operazioni di recupero invece sono quelle che permettono ai rifiuti di produrre energia oppure di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero altrimenti utilizzati. Lo scarto di un prodotto diventa materiale, cioè materia prima per un altro.

0: la buona parte dei rifiuti vengono riciclati, c'è anche quella piccolissima parte che vengono smaltiti o in discariche a cielo aperto o vengono bruciati negli inceneritori. Entrambi questi metodi sono completamente inquinanti, che provocano svariati danni all'ambiente. Il metodo che è più preferibilmente da usare è il termovalorizzatore, un inceneritore in cui i rifiuti vengono bruciati ad alte temperature producendo energia e calore che possono essere trasformati, per fare un esempio banale, in energia elettrica.
1: E ti prendono in giro se continui a cercarla.
2: Grazie Jasmine, Anastasia e Giuseppe. In regia facciamo un cambio e quindi salutiamo e ringraziamo Noemi. Si avvicina Giuseppe, ci andiamo ad ascoltare un pezzetto di un brano, i ragazzi della Via Gluck. Oggi siamo in vena di vintage e poi torniamo con l'ultimo blocco dedicato alle ecomafie.

0: Buon pomeriggio e bentrovati agli ultimi due ragazzi che si alterneranno oggi ai nostri microfoni. Buon pomeriggio e bentrovato a Domenico.
1: Buon pomeriggio.
0: E a Kevin.
2: Buon pomeriggio.
0: Vi ho detto i giusti nomi, giusto? Mi confermate? Sì, dobbiamo anche salutare il nostro gruppo video, tra l'altro, perché oggi abbiamo anche montato un piccolo reel con il nostro Giuseppe, Anastasia e la coppia di Noemi, di cui una anche regista. Sì, l'ho detto bene, no? Lucrezia, ti chiedo scusa, perdonami. Domenico, parlavamo di ecomafia, parlavamo di ambiente e c'è un'associazione in particolare di cui avete scelto di parlare che può in qualche modo aiutarci a contrastare questo fenomeno.
1: È un'associazione ambientalista molto importante, è Lega Ambiente, che si batte contro l'illegalità ambientale, promuove le energie rinnovabili e stili di vita sostenibili.
3: E in questa strada ora lascio il mio cuore, ma come fai?
2: L'associazione tutela le aree naturali protette e la biodiversità attraverso vari progetti.
3: A piedi nudi a giocare nei prati.
0: Grazie per averci ascoltato, grazie a Giuseppe in cabina di regia, grazie alla professoressa Marica Nazionale.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
4: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
5: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiane.
6: Chiedo scusa se parlo di Maria, non nel senso di un discorso, quello che mi viene. Non vorrei che si trattasse di una cosa mia e nemmeno di un amore.

stato un attimo che tu mi sei sembrata niente. È stato quando la tua mano mi ha lasciato solo e inesistente, hai volteggiato e sei tornata qui. L'orchestra è andata avanti e poi nessuno ha visto, vieni. Abbiamo ripreso a masticare questa vecchia rumba. Ci siamo sorrisi e salutati e siamo rimasti in pista. Ci è sembrata sempre grande questa nostra danza, mezza dolce e mezza amara, e siamo rimasti in gara. Dancing, da-da-da-di-da, dancing. Dancing, da-di-da-da-da.

parlarne un poco. Nancy, da da da da, Nancy, Nancy.

Impotente, che mascalzone, e tu cosa fai?

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

porta, che i tuoi santi siano molti e che molti con un soffio

E ci sono molte pietre sul cammino di Maria. E sei tu

ti incontra, che la notte è molto fredda, e se lui ti sfiora il braccio, tu sorridi e te ne vai. E lui chiama per sapere il tuo nome, la tua storia, e tu dici

0: Sono le 11:03.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, meno uno all'inizio dei mondiali. Domani sera alle 21 italiane la rassegna iridata verrà aperta da Messico-Sudafrica. Prima della sfida, lo stadio Azteca di Città del Messico si trasformerà in occasione della cerimonia inaugurale, dove saranno omaggiati Pelé e Maradona, campioni del mondo nello stesso Coloso de Santa Úrsula con Brasile e Argentina nel 70 e nell'86. Oltre ai tributi, tanto spettacolo con Shakira e altri superstar mondiali ad aprire le danze. Passando alla nostra nazionale, ancora a casa per la terza volta di fila si apre la caccia alla panchina azzurra. Il favorito, dopo l'interregno Silvio Baldini, è Roberto Mancini. Per l'ex CT, campione d'Europa, si attende l'elezione federale del prossimo 22 giugno, quando la FIGC sarà nelle mani di Malagò o Abete. Intanto, il collegio di garanzia presso il CONI risponde al quesito posto dal ministro dello sport Abodi su una presunta ineleggibilità proprio di Malagò alla presidenza della Federcalcio. Tale verifica preliminare, si legge, parrebbe esorbitare dalla competenza del collegio. Sul campo la nazionale femminile pareggia 2-2 con la Svezia nell'ultima giornata delle qualificazioni mondiali. Le azzurre guidate dal CT Songchin dovevano vincere e sperare in una vittoria della Serbia sconfitta 1-4 dalla Danimarca. Si passerà dunque dagli spareggi. Serie A, niente risoluzione per Raffaele Palladino. Il tecnico dell'Atalanta è stato sollevato dall'incarico insieme al suo staff. A Bergamo tutto pronto per l'arrivo di Maurizio Sarri. Voltiamo pagina, tennis, Jannik Sinner sta bene. Gli esami sostenuti al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato nessuna patologia. Il numero uno al mondo torna a Monte Carlo, dove riprenderà ad allenarsi in vista di Wimbledon. Intanto dalle 11 Bellucci è in campo a Stoccarda contro Huffman, in palio i quarti di finale. Sull'erba del Queens, il grande ritorno di Serena Williams è vincente, 2-0 per la 44enne statunitense in coppia con la canadese Mboko. Volley, stasera debutta la nazionale maschile Nations League. Gli azzurri campioni del mondo del CT Fede Giorgi affrontano la Francia, campionessa olimpica in carica, guidata da Andrea Gianni. Parola a De Giorgi.
2: È sempre un torneo molto interessante, lungo, dispendioso a certi punti di vista, ma anche importante sotto altri, perché permette di poter dare spazio anche a giocatori che hanno meritato di vestire questa maglia, di avere questa opportunità. Chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali. La cosa bella è che tre settimane probabilmente saranno tre squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino per raggiungere questo obiettivo delle Final Eight e dopo si vedrà.
1: Si comincia alle 22 ad Ottawa in Canada. È tutto dallo sport.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Buongiorno a tutti, noi siamo Irene Pirrello, Azzurra Bonafede, Nicola Alicata, Andrea Naccari, Pietro Viaseguita, Salvatore Scurria, studenti e studentesse frequentanti dell'Istituto di Istruzione Superiore d'Acquisto. Questo è un podcast del progetto La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria. Oggi la nostra intenzione è quella di raccontare la storia di Giuseppe Impastato, anche chiamato Peppino, nato il 5 gennaio del 1948 a Cinisi e morto il 9 maggio del 1978. È stato un giornalista, conduttore radiofonico e attivista italiano. Abbiamo scelto lui perché è stato un importante attivista antimafia italiano, fondatore del movimento Giuseppe Impastato, per non dimenticare. Il suo coraggio nel denunciare la presenza della mafia in Sicilia e il suo impegno per la legalità lo hanno reso una figura significativa nella lotta contro il crimine organizzato per la giustizia sociale. La sua storia ha contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di combattere la mafia e promuovere una cultura di legalità e responsabilità civica. Padre Luigi era stato inviato al confino durante il periodo fascista. Lo zio e altri parenti erano mafiosi e il cognato del padre era il capomafia Cesare Manzella, ucciso da una Giulietta al Tritolo nel 1963. Il padre Luigi era stato inviato al confine durante il periodo fascista. Ancora ragazzo rompe con il padre, che lo caccia via di casa e avvia un'attività politico-culturale antimafiosa. Nel 1965 fonda il giornalino L'Idea Socialista e aderisce al PSIUP. Dal 1968 in poi milita nei gruppi di Nuova Sinistra, conduce le lotte dei contadini espropriati per la costruzione della terza pista dell'aeroporto di Palermo, in territorio di Cinisi, degli edili e dei disoccupati. 1975 costituisce il gruppo Musica e Cultura, che svolge attività culturali, cineforum, musica, teatro e dibattiti. Nel 1977 fonda Radio Out, radio libera autofinanziata, con cui denuncia i delitti e gli affari dei mafiosi di Cinisi e Terrasini, e in primo luogo del capomafia Gaetano Badalmenti, che avevano un ruolo di primo piano nei traffici internazionali di droga, attraverso il controllo dell'aeroporto. Il programma più seguito era Onda Pazza, trasmissione satirica con cui sbeffeggiava mafiosi e politici.
5: Nel 1978 si candida nella lista di Democrazia Proletaria alle elezioni comunali. Viene assassinato nella notte tra l'8 e il 9 maggio del 1978 nel corso della campagna elettorale, con una carica di tritolo posta sotto il corpo adagiato sui binari della ferrovia. Lo stesso giorno a Roma viene trovato il corpo di Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse, e la morte di Moro relega in secondo piano quella di Impastato. Forze dell'ordine, magistratura e stampa parlano di atto terroristico in cui l'attentatore sarebbe rimasto vittima. La mattina dello stesso giorno si svolge un'assemblea alla Facoltà di Architettura dell'Università di Palermo, con l'intervento del docente di medicina legale in pensione, che smonta la tesi dell'attentato e del suicidio. Nel pomeriggio dell'11 maggio a Cinisi, il comizio di chiusura della campagna elettorale che doveva fare Peppino assieme a un dirigente nazionale di Democrazia Proletaria. Su invito dei compagni viene fatto da Umberto Santino, fondatore del centro, che indica dei mafiosi di Cinisi e in particolare in Badalamenti, i responsabili del delitto. In quei giorni i compagni di Peppino raccolgono i resti del corpo e trovano delle pietre macchiate di sangue nel casolaro in cui Peppino era stato portato e ucciso o tramortito. Avranno un ruolo decisivo nel prosieguo delle indagini. Il 16 maggio la madre di Peppino, Felicia Bartolotta, e il fratello Giovanni inviano un esposto alla procura indicando Badalamenti come mandante dell'omicidio. Gli elettori di Cinisi votano il suo nome, riuscendo ad eleggerlo al Consiglio Comunale, grazie all'attività del fratello Giovanni e della madre Felicia, che rompono pubblicamente con la parentela mafiosa, dei compagni di militanza e del Centro Siciliano di Documentazione, presso cui si costituisce un comitato di controinformazioni, che nel luglio del 1978 pubblica il bollettino 10 anni di lotta contro la mafia. Viene individuata la matrice mafiosa del delitto e sulla base della documentazione raccolta e delle denunce presentate viene riaperta l'inchiesta giudiziaria.
6: Il 9 maggio del 1979, nel primo anniversario del delitto, il Centro Siciliano di Documentazione organizza, con Democrazia Proletaria, la prima manifestazione nazionale contro la mafia della storia d'Italia, a cui parteciparono 2.000 persone provenienti da tutto il paese. Nel maggio del 1984 l'ufficio istruzione del Tribunale di Palermo, sulla base dell'indicazione del consigliere istruttore Rocco Chinnici, che aveva avviato il lavoro del primo pool antimafia ed era stato assassinato nel luglio del 1983, emette una sentenza, firmata dal consigliere istruttore Antonino Caponetto, in cui si riconosce la matrice mafiosa del delitto, attribuito però ad ignoti. Il Centro Impastato pubblica nel 1986 la storia di vita della madre di Peppino, nel volume La mafia in casa mia, il dossier Notissimi ignoti, indicando come mandante del delitto Gaetano Badalamenti, nel frattempo condannato a 45 anni di reclusione per traffico di droga dalla Corte di New York, nel processo alla Pizza Connection. La madre rivela un episodio che sarà decisivo. Il viaggio dagli Stati Uniti sul marito Luigi, dopo un incontro con Badalamenti, in seguito alla diffusione di un volantino particolarmente duro di Peppino, durante il viaggio Luigi dice a una parente: «Prima di uccidere Peppino, devono uccidere me». Muore nel settembre del 1977 in un incidente stradale che potrebbe essere stato un omicidio camuffato. Nel gennaio 1988 il Tribunale di Palermo invia una comunicazione giudiziaria a Badalamenti. Nel maggio del 1992 il Tribunale di Palermo decide l'archiviazione del caso Impastato, ribadendo la matrice mafiosa del delitto ma escludendo la possibilità di individuare i colpevoli e ipotizzando la responsabilità dei mafiosi di Cinisi, Alleati e dei Corleonesi. Nel maggio del 1994 il Centro Impastato presenta un'istanza per la riapertura dell'inchiesta, accompagnata da una petizione popolare, chiedendo che venga interrogato sul delitto Impastato il nuovo collaboratore della giustizia Salvatore Palazzolo, affiliato alla mafia di Cinisi. Nel marzo del 1996 la madre, il fratello e il Centro Impastato presentano un esposto in cui chiedono di indagare su episodi non chiariti, riguardanti in particolare il comportamento dei carabinieri subito dopo il delitto.

0: Nel giugno del 1996, in seguito alle dichiarazioni di Palazzolo che indica in Badalamenti il mandante dell'omicidio assieme al suo vice Vito Palazzolo, l'inchiesta viene formalmente riaperta. Nel novembre del 1997 viene emesso un ordine di cattura per Badalamenti, incriminato come mandante del delitto. Il 10 marzo 1999 si svolge l'udienza preliminare del processo contro Vito Palazzolo, mentre la posizione di Badalamenti viene stralciata. I familiari, il Centro Impastato, Rifondazione Comunista, il Comune di Cinisi e l'Ordine dei giornalisti chiedono di costituirsi parte civile e la loro richiesta viene accolta. Il 23 novembre 1999 Gaetano Badalamenti rinuncia all'udienza preliminare e chiede il giudizio immediato. Nell'udienza del 26 gennaio 2000 la difesa di Vito Palazzolo chiede che si proceda con il rito abbreviato, mentre il processo contro Gaetano Badalamenti si svolgerà con il rito normale e in videoconferenza. Il 4 maggio nel procedimento contro Palazzolo e il 21 settembre nel processo contro Badalamenti vengono respinte le richieste di costituzione di parte civile del Centro Impastato, di Rifondazioni Comuniste e dell'Ordine dei giornalisti.
1: Nel 1998, presso la Commissione parlamentare antimafia, si costituisce un comitato sul caso Impastato. E il 6 dicembre 2000 viene approvata una relazione sulle responsabilità di rappresentanti delle istituzioni del depistaggio, delle indagini, pubblicata successivamente nel volume Peppino Impastato, Anatomia di un depistaggio. Nel settembre del 2000 esce il film I 100 passi, che ha fatto conoscere Peppino al grande pubblico. Il 5 marzo 2001 la Corte d'Assise ha riconosciuto Vito Palazzolo colpevole e lo ha condannato a 30 anni di reclusione. L'11 aprile 2002 Gaetano Badalamenti è stato condannato all'ergastolo. Badalamenti e Palazzolo sono successivamente deceduti. Il 7 dicembre 2004 è morta Felicia Bartolotta, madre di Peppino. Nel 2011 Casa Badalamenti, confiscata, è stata assegnata all'associazione Casa Memoria, Felice e Peppino Impastato e all'associazione Peppino Impastato.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

peschereccio giapponese affondato dalle meduse giganti. La natura si ribella all'uomo. In Giappone, un peschereccio è stato affondato dalle meduse di Nomura, specie gigante i cui esemplari possono arrivare a pesare 200 kg e avere un diametro superiore ai 2 metri. L'imbarcazione, la Daisan Shinshomaru, si sarebbe capovolta mentre l'equipaggio tentava di stare a bordo le reti, rese pesanti dai giganti planctonici. Tutti salvi i marinai, stando a quanto riportato sulle pagine del quotidiano britannico The Daily Telegraph. I pescatori sarebbero finiti tutti in acqua e sarebbero stati successivamente salvati tutti dalla guardia costiera, intervenuta tempestivamente. Fortuna ha voluto che nessuno dei marinai sia finito tra i tentacoli delle meduse, che, dato le dimensioni, sarebbero stati letali. Mistero sulla specie. In base ai dati rilasciati dal governo, quest'anno le meduse di Nomura hanno invaso i mari, ma nessuno pare comprendere le cause della loro moltiplicazione stagionale. Nel 2007 non erano stati avvistati esemplari, mentre 2 anni prima avevano causato gravi danni alle reti, reso immangiabili molti pesci, colpiti dagli aculei avvelenati e ferito alcuni pescatori. Rami Flash. Terribili compagni indesiderati dei nostri bagni di mare, fate attenzione! Qualche spiacevole contrattempo può capitare anche sulle nostre spiagge. Cambiamo continente, ma restiamo in campo di meduse. Afromedusa, Pasilda.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Stay with us.
1: Ma che dici? Ma semmai restate con noi, che siamo made in Italy.
0: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiane. Made in
1: Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

sempre pensato, quando avrò questo sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato, il mare ho trovato, ma nulla è cambiato.

0: là, divenni una stella, ma era lo stesso,
1: sempre lo stesso.
0: Ho sempre pensato, troverò lei e sarò rinato. Lei ho trovato, qualcosa è cambiato, qualcosa è cambiato, qualcosa. L'ultima illusione non è svanita.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Galilei di Albenga, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Gaslini Meucci di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri della
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: il Centro Giovani Informa Giovani di La Spezia, l'Istituto Tecnico in Memoria dei Morti per la Patria di Chiavari, l'Istituto d'Arte di Chiavari, il Liceo Classico Scientifico King di Genova.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

La mafia è una piaga che ha afflitto la società per decenni. È un'organizzazione criminale che si basa sulla violenza, l'estorsione e il controllo dei territori. Le regole morali del mafioso prevedono obbligo di obbedienza, rispetto della parola, coraggio nel compiere i delitti, determinazione, segretezza e riservatezza. Onore e omertà sono aspetti centrali e regole importanti per il funzionamento dell'organizzazione e utili per rafforzare funzionamenti di intimidazione. È importante educare le generazioni future sui pericoli della mafia e promuovere sulla cultura una cultura di denuncia e solidarietà, come sta facendo la nostra scuola con Fondazione Media Literacy, e solo attraverso la collaborazione di tutti possiamo sperare di debellare questo cancro sociale e garantire un futuro migliore per le prossime generazioni, dato che la mafia, anche se non se ne parla mai, è ovunque tuttora.

Quella a cui tutti pensano è quella degli anni 80-90, quando ebbe i suoi tempi d'oro. Ma è sbagliato percepirla in questo modo, dato che la mafia di oggi è completamente diversa. Non ci sono più continue sparatorie e guerre come quelle di un tempo. Per fare un esempio della bassa percezione della mafia ai giorni d'oggi, possiamo parlare di Prima Valle, zona in cui è situata la nostra scuola e in cui molti dei nostri amici e compagni vivono. La zona era tenuta sotto scacco da zio Franco, soprannome di Franco Gamba Curta, capo di un'organizzazione criminale a stampo mafioso. Arrestato assieme a suo fratello Roberto e al presunto cugino Massimiliano nel 2018, in seguito ad un blitz a Monte Spaccato. Oppure dell'Andrangheta, che opera anche a Roma, controllando la gran parte del nord anche in periferia. A nostro parere dovremmo parlarne più spesso, anche essendo un paese con molta storia mafiosa riconosciuta in tutto il mondo, anche grazie agli stereotipi dell'Italia. Perché non significa che, dato che non ci sono più le guerre come quelle di un tempo, la mafia non ci sia. Ma anzi, se ne dovrebbe parlare ancora di più. Partecipando a questo progetto abbiamo fatto delle scoperte a cui non avremmo mai pensato, anche per il fatto che al TG non se ne parla più.

0: In otto sono finiti gli arresti a seguito di un'operazione dei carabinieri partita proprio da una delle principali piazze della movida romana. Infatti il mese di giugno 2020, quando due uomini vengono arrestati in flagranza mentre spacciavano droga, da lì l'attività investigativa degli uomini dell'arma che ha portato a chiudere il cerchio su un gruppo di 8 persone dati dallo spaccio per conto terzi.
1: Grazie alle intercettazioni telefoniche ed ambientali è emersa una fitta rete di acquirenti che si servivano di soggetti inseriti a pieno titolo in quel sodalizio criminale con base a Prima Valle. Uno sguardo.
0: In tutto sono stati sequestrati 161,5 grammi di cocaina e contanti per 6.639 euro.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B e Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva nel processo di Rimini per l'uccisione della pensionata Pierina Paganelli, il 35enne senegalese, è stato subito rimesso in libertà. Davide Camera.
1: Luis da Silva è già stato scarcerato. L'incubo per lui non può dirsi finito perché quasi certamente ci sarà un ricorso in appello, ma le motivazioni che verranno scritte dai giudici della Corte d'Assise di Rimini saranno fondamentali per capire che cosa, dopo 16 ore di camera di consiglio e la sentenza in piena notte, li abbia portati verso una direzione del tutto opposta rispetto alla procura che, sulla base degli elementi delle indagini, chiedeva l'ergastolo per il senegalese. Il dibattimento si è giocato su un'indagine che presenterebbe delle crepe, certamente dei dubbi, basandosi essenzialmente sulla testimonianza della nuora di Pierina Paganelli, Manuela Bianchi, che con Da Silva aveva avuto una relazione. Non c'è riscontro scientifico perché non c'è il DNA dell'imputato sul luogo del delitto né sul corpo della vittima, e ci sono altri interrogativi che hanno insinuato dei dubbi, tali da paragonare la vicenda giudiziaria da parte dei legali dell'imputato al delitto di Garlasco. Il primo processo si è concluso. Ci sarà uno strascico nel prossimo ottobre, quando la moglie di Da Silva, Valeria Bartolucci, dovrà rispondere di diffamazione aggravata e minacce nei confronti di Manuela Bianchi. E poi, quasi sicuramente, l'appello a Bologna.
0: Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte, bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache dell'esercito. L'Iran ha lanciato droni e missili contro basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. E sono almeno 29 i morti nelle ultime ore provocati dall'offensiva israeliana sulla città libanese di Tiro. Stamane l'esercito dello Stato ebraico ha ordinato l'evacuazione di alcuni villaggi del sud del Libano. A Roma, l'assemblea annuale di Confcommercio, l'energia rimane una priorità per il nostro settore, ha detto il presidente Sangalli, che poi ha parlato della situazione dell'economia italiana. Sentiamo.
2: Siamo a 3 mesi di conflitto nel Golfo Persico, i cui effetti si sommano ai dazi e alle tensioni sulle materie prime con la drammatica guerra in Ucraina. Sappiamo bene che la crescita di lungo termine dell'Italia è insufficiente, eppure nonostante tutto, i fondamentali dell'economia italiana restano confortanti.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 perché ti poi è le mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Informa Giovani di La Spezia.
2: Ciao, come ti chiami? Quanti anni hai?
3: Mi chiamo Adrian e ho 19 anni.
2: Hai parenti in Italia?
3: No.
2: E i tuoi parenti, alcuni dei tuoi parenti sono trasferiti qui?
3: Sì, abito con la mia mamma e il mio fratello.
2: E perché la tua famiglia ha scelto di trasferirsi qua in Italia?
3: Perché mia mamma ha trovato un lavoro qua in Italia, quindi dobbiamo trasferirmi qua.
2: E c'è un motivo specifico per il quale avete scelto proprio l'Italia come paese?
3: Posso dire perché è il posto dove hai trovato un lavoro, quindi dobbiamo prendere tutti qua.
2: Come ti sei sentita la prima volta che sei arrivata, quando hai toccato suolo italiano?
3: Era molto molto difficile, ho avuto dei problemi, ma comunque tra qualche mese ho imparato.
2: Torni spesso nel tuo paese?
3: Sì.
2: A trovare i parenti?
3: Sì, sì.
2: E sei riuscito a integrarti bene, a farti nuovi amici qui?
3: Sì.
2: Studi o lavori?
3: Sì, studio adesso.
2: E in che lingua sogni quando devi pensare?
3: In inglese.
2: In inglese?
3: Sì.
2: E c'è qualcosa, una cosa a quale non ti sei ancora abituata dall'Italia, una cosa che non ti piace tanto?
3: Non so, posso dire i comportamenti, non sono abituata ai comportamenti degli italiani perché abbiamo delle tradizioni diverse, quindi un po' di cambiamento.
2: E quindi ti manca tanto il tuo paese?
3: Tanto.
2: E mi dici il nome di una canzone che piace tanto ascoltare?
3: Mi piace la musica, il cantatore si chiama Westlife, sono in gruppi di cantatori, è molto molto bellissimo.
2: Grazie.
3: Prego.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
4: Ladies and gentlemen, this is Mumble number 5.

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi. Perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. No alla patrimoniale, non siamo la Repubblica delle Banane, così Giorgia Meloni all'Assemblea Annuale di Confcommercio, rilanciando l'impegno del governo a ridurre il carico fiscale sul ceto medio. La Premier ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici. La Premier ha insistito sulla necessità di un ambiente favorevole alle imprese, definendo Confcommercio una delle colonne del sistema Italia e richiamando la battaglia contro le attività apri e chiudi. L'Assemblea si è aperta con il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha richiamato la centralità della tutela dei lavoratori e del ruolo delle parti sociali. Dal palco il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha sottolineato che pur in un quadro di persistente incertezza l'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare. Tra le priorità la necessità di più credito alle imprese e di maggior partecipazione femminile al lavoro. E di nuovo guerra nel Golfo, altri raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero militare. Teheran risponde colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Donald Trump si dice vicino a ordinare nuovi attacchi, ma al contempo si segnala che negoziatori qatarioti sono nella capitale iraniana per finalizzare un accordo di pace. No all'escalation, incalzano Pechino e Mosca. E Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano, in particolare sulla città libanese di Tiro. I morti solo oggi sarebbero una trentina e l'esercito dello Stato ebraico dirama nuovi ordini di evacuazione in altre località. A Belfast la notte è stata segnata da una nuova durissima ondata di proteste anti-immigrazione, esplose dopo il brutale accoltellamento di un quarantenne ripreso in un video circolato sui social, per cui è stato arrestato un sudanese di 30 anni, oggi atteso in tribunale. Le immagini dell'aggressione, in cui la vittima appare immobilizzata e colpita più volte fino a quasi un tentativo di decapitazione, hanno innescato una spirale di violenza in tutta la capitale nordirlandese. Case e automobili date alle fiamme, la polizia attaccata da gruppi di incappucciati. La premier nordirlandese Michelle O'Neill ha definito i responsabili teppisti e delinquenti. Anche il governo britannico ha lanciato un appello alla calma. Febbre da mondiale, domani il leggendario Azteca di Città del Messico sarà cornice della cerimonia d'apertura della rassegna iridata, in cui verrà reso omaggio a Pelé e Maradona, che proprio in quel magico scenario trionfarono alla guida del Brasile nel 70 e dell'Argentina nel 1986. Poi alle 21 italiane il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica. È tutto, a più tardi.
1: It's only rock and roll, il pomeriggio rock di Radio Jeans.

0: Hey yo, Radio Jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel mondo.
0: Ogni sera la serie musica è tua.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Solo musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

espacio de la agenda.

Buon pomeriggio da Nicola De Muro. All'assemblea annuale di Confcommercio, Giorgia Meloni ha respinto con forza qualsiasi ipotesi di patrimoniale, affermando che l'Italia non è una repubblica delle banane e che l'esecutivo punta a sgravare il ceto medio, non a colpirlo. La premier ha rivendicato la necessità di un contesto più stabile e competitivo per chi fa impresa, definendo l'associazione un pilastro dell'economia nazionale. L'Assise si è aperta con il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella, che ha richiamato l'importanza della tutela dei lavoratori e del dialogo sociale. Dal palco il presidente di Confcommercio Sangalli ha parlato di un paese che, pur tra incertezze, mostra segnale di vitalità e può farcela. Escalation nel Golfo: nuovi attacchi statunitensi contro obiettivi iraniani sono stati lanciati dopo l'abbattimento di un elicottero militare americano. Teheran ha reagito colpendo installazioni USA in Giordania, Bahrain e Kuwait, alimentando il timore di un conflitto più ampio. Donald Trump ha dichiarato di essere pronto ad autorizzare ulteriori operazioni, pur mentre emissari del Qatar sono a Teheran per tentare di chiudere un'intesa che fermi le ostilità. L'esercito israeliano ha ampliato le operazioni nel sud del Libano, concentrando i raid soprattutto nell'area di Tiro. Le autorità locali parlano di circa 30 vittime solo nella giornata di oggi. Tel Aviv ha inoltre emesso nuovi ordini di evacuazione per diversi centri abitati, segnalando che le operazioni proseguiranno finché non saranno neutralizzate le postazioni di Hezbollah. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'ottobre 2023 nell'atrio di una palazzina dove vivevano entrambi. In attesa delle motivazioni, entro 90 giorni, la Corte d'Assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza. Il DNA del 36enne senegalese non sarebbe stato trovato sul luogo del delitto. Impassibili ieri i familiari della vittima alla lettura della sentenza. La moglie dell'imputato, Valeria Bartolucci, parla invece di rinascita della giustizia. Ad è stata un'ottima impressione l'Argentina di Leo Messi nell'ultimo test premondiale, dove dovrà difendere il titolo iridato conquistato 4 anni fa. Ad Auburn, in Alabama, l'albiceleste ha sconfitto 3-0 l'Islanda con un gol tra gli altri della Pulce alla rete numero 911 in carriera. Abbiamo ancora fame. Le parole di Messi. È tutto, a più tardi.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato, io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai, mangiamo dopo.
0: Mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Arzelà di Sarzana.
2: Marco Segnan, vengo da Marina di Carrara, ho quasi 19 anni e sono, diciamo, un po' l'istrumentista e scrivo principalmente canzoni.

mi hanno proposto di venire a cantare per beneficenza e quindi mi è piaciuta l'idea di partecipare a questo concerto, perché tutti si curano ormai di principalmente l'Avis, tutte altre associazioni, però della Tanzania non se ne è mai parlato e quindi pensavo che fosse una cosa giusta venire qua a cantare. Un aiuto fa sempre comodo.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Come ti vesti al mattino?
0: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Alla vigilia del calcio d'inizio del mondiale gira a mille l'Argentina, campione in carica di Leo Messi, che ad Auburn in Alabama, davanti a 90.000 spettatori, ha rifilato 3 gol all'Islanda con una rete tra le altre della Pulce. 911 gol in carriera. Abbiamo ancora fame, avverte Messi, assegno anche Barco e Almada. Stasera ultimi test per Portogallo e Inghilterra contro Nigeria e Costa Rica. Domani dunque nello stadio Azteca alle 21 italiane il match inaugurale della rassegna ridata che metterà di fronte il Messico, padrone di casa con USA e Canada, e il Sudafrica. La gara sarà preceduta dalla cerimonia d'apertura incentrata sul tributo a Pelé e a Maradona, che all'Azteca trionfarono nel 70 e nell'86 con Brasile e Argentina. Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato. Lo ha disposto il Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultras al derby della Mole del 24 maggio. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove i granate bianconeri disputeranno gare in trasferta, il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Cambiamo argomento, pallavolo maschile Nations League 2026. Stasera alle 21 italiane a Ottawa in Canada gli azzurri debuttano contro la Francia, guidata dall'ex simbolo della generazione dei fenomeni Andrea Gianni. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
2: Ottawa, Canada, è dove riprende la nostra nazionale campione del mondo allenata da Fefe De Giorgi. Alle 22 il debutto in Nations League contro i francesi guidati da Andrea Gianni, un altro simbolo della generazione di fenomeni, che l'oro olimpico l'ha conquistato proprio con la nazionale transalpina a Parigi 2 anni fa. Il torneo sarà utile per far rifiatare i big e dare spazio ai giovani. Ascoltiamo il CT.
3: Permette di poter dare spazio anche a giocatori che hanno meritato di vestire questa maglia, di avere questa opportunità. Chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali. La cosa bella è che 3 settimane probabilmente saranno 3 squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino.
2: La tappa oltreoceano proseguirà con le sfide alla Germania, Turchia e Canada tra domani e lunedì, poi la seconda e terza manche in Slovenia e in Giappone, le Final 8 in Cina.
1: Infine il tennis, entrano nel vivo i tornei sull'erba preparatori in vista di Wimbledon, dove tornerà in campo il numero uno del mondo Jannik Sinner, che ieri ha ricevuto il via libera dai medici dopo il crollo del Roland Garros. Intanto arrivano buone notizie in chiave Italia da Stoccarda, dove Mattia Bellucci ha centrato i quarti battendo il tedesco Hanfmann. Ed è tutto, buona serata.

0: Stump in Jeans, dalle 21.30 a mezzanotte, solo techno, house e dance.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'orientamento scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Rai 1, 20 marzo 1989. È sera tardi ormai. 17 milioni di spettatori vanno a dormire dopo aver guardato in TV l'ultima puntata della quarta stagione di una serie che da 5 anni tiene incollato il paese intero davanti al piccolo schermo. Da giorni la stampa lascia intendere come sarebbe andata a finire la già drammatica storia di un commissario che in quei tumulosi anni 80 sfidava la mafia, nelle vesti di un eroe spesso solitario, ma comunque senza macchia e senza paura. Tutto era iniziato l'11 marzo del 1984, sempre su Rai 1, con la messa in onda di Un film in 6 puntate, soggetto di Nicola Badalucco ed elaborato da Lucio Battistrada e Massimo De Rita. La sceneggiatura del premio Oscar Ennio De Concini, regia di Damiano Damiani, il più americano dei cineasti made in Italy. A dare voce e corpo al protagonista dello sceneggiato sarà Michele Placido, per tutti il commissario Corrado Cattani, il modello televisivo dell'eroe antimafia di fine Novecento. La Piovra è il titolo di questo prodotto TV. Fino al 2001 conterà ben 10 edizioni, diventando in quell'ultimo scorcio di secolo lo sceneggiato italiano più famoso al mondo, straordinario esempio di localismo narrativo, capace di sensibilizzare il pubblico italiano al tema mafia, raccontando in prima serata i meccanismi più oscuri e violenti di Cosa Nostra, come i legami con la politica, la finanza e la massoneria, i traffici di droga, armi e rifiuti tossici, la guerra e le guerre di quegli anni, gli attacchi allo Stato e agli uomini delle istituzioni. Siamo in un periodo particolare della storia della mafia e della TV italiana. Quando La Piovra arriva sul piccolo schermo nel 1984, deve ancora essere celebrato il maxi processo a Palermo. E da soli 2 anni è stato introdotto nel codice penale il reato di associazione mafiosa, articolo 416 bis. A Palermo è in corso una sanguinosa guerra di mafia e Cosa Nostra uccide politici, giornalisti, magistrati, poliziotti e carabinieri. Siamo nella stagione dei cadaveri eccellenti. Nel frattempo è esploso il mondo delle TV private, che trasmettono film di stampo hollywoodiano, serial americani, telenovelas sudamericane e cartoon giapponesi. La concorrenza attraverso il tubo catodico è più agguerrita che mai. Anche la Rai, la TV di Stato, deve realizzare prodotti spettacolari e pieni di ritmo, che sappiano sia educare e informare, ma anche intrattenere. La Piovra, considerata l'antidoto italiano a Dallas, non sfugge però a queste fondamentali regole del servizio pubblico. Anno 2001, va in onda la 10ª e ultima stagione della Piovra, ormai diventata una miniserie per la TV. La regia è affidata per la 6ª volta a Luigi Perelli. Il commissario Cattani è stato crivellato di proiettili quel lunedì di marzo del 1989. Il cattivo per definizione è ancora interpretato da Remo Girone, che dalla 3ª stagione in avanti ha dato vita al personaggio di Tano Caridi, spietato faccendiere e banchiere mafioso. In quell'edizione della Piovra, Tano si lascerà andare ad uno straordinario monologo. Non serve più fare la guerra allo Stato, basta usare le leggi che ci sono e costringere i poteri centrali a farne delle nuove su misura per noi, dirà. È cambiata la storia italiana, è cambiata la storia della mafia. La stagione delle stragi del 92 e 93 l'hanno segnata profondamente, ma soprattutto la mafia, le mafie, sono soggetti protagonisti della globalizzazione. E questo elemento di modernizzazione e novità delle organizzazioni criminali, La Piovra, sa coglierlo, ancora una volta.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Ciao a tutti, sono Leonardo Durante e vi guiderò alla scoperta delle ultime novità scientifiche e delle curiosità che ci aiutano a comprendere l'universo. Avremo l'onore di ascoltare la voce di importanti scienziati che condivideranno con noi il loro prezioso sapere. Preparatevi a un viaggio di scoperta e meraviglia. Buon ascolto! Buonasera, io sono oggi felicissimo di avere con noi il professore Luca Benigni, uno dei più importanti informatici ed esperti di elettronica in Europa, professore ordinario all'Università di Bologna. Benvenuto professore, grazie ancora per aver accettato il mio invito.
1: Grazie, è stato un piacere.
0: Professore, io le vorrei subito chiedere, ci sono alcuni studenti che fanno fatica a comprendere il percorso che devono fare. C'è stato un momento preciso nel quale lei ha compreso che l'elettronica e i sistemi digitali sarebbero diventati il suo mondo?
1: Ma devo dire che questa realizzazione è stata abbastanza tardiva, nel senso che io ho fatto una scuola superiore che ha veramente poca attinenza con poi il percorso che ho fatto a livello universitario. Ho fatto il liceo linguistico, per capirci, e durante gli ultimi 2 anni del liceo mi sono accorto che mi interessavano le cosiddette scienze dure, cioè la fisica, la matematica. E quindi da questo punto di vista ho cominciato ad interessarmi a un possibile sbocco universitario per questo tipo di scelta. Poi chiaramente la scelta era tra le classiche facoltà di scienze dure come la fisica o appunto la matematica e l'ingegneria, e diciamo che qui è entrata un po' la mia passione per costruire cose, provare a costruire, creare, così via, e quindi l'ingegneria mi ha attratto alla fine un po' di più per questo legame con la progettazione, con la creazione di cose, e quindi da questo punto di vista ho fatto questa scelta. Ma è stata una scelta, diciamo, dettata da queste aspirazioni molto molto immature, se vogliamo, rispetto a quello che può essere una comprensione dei potenziali professionali o accademici di quello che uno farà.
0: Speriamo appunto che possa anche questo podcast rendere un po' più lucida, più chiara la via agli studenti e alle studentesse che ascolteranno e vedranno questo podcast. Quanto ha pesato la formazione italiana e quella internazionale nel suo modo di fare ricerca? Quanto pesa?
1: Allora, questa è una domanda molto interessante, in quanto devo dire che la formazione che ho ricevuto nella parte, diciamo, italiana della mia formazione, cioè diciamo l'università, tutte le scuole medie superiori e l'università stessa, ha avuto un ruolo fondamentale, in quanto si tratta, a mio parere, di una formazione, almeno quando io sono passato attraverso questo percorso, ancora di alto livello, in cui chiaramente c'è una richiesta di studio, di impegno, ma c'è anche una forte enfasi sulle basi matematiche, sulle basi anche metodologiche dal punto di vista dell'affrontare lo studio e così via, che è molto buona, e anche, diciamo, un po' un ambiente complessivo di colleghi, amici e studenti che consente a chi vuole approfondire di poterlo fare. Ecco, all'epoca quindi io non posso assolutamente dire che la mia formazione a livello nazionale fosse inferiore a quella che poi ho visto quando sono andato a fare il dottorato negli Stati Uniti. Ho fatto dottorato all'Università di Stanford, e in quel caso, diciamo, la cosa che mi ha più colpito come differenza tra i due sistemi è, da un lato, il fatto che un'università internazionale abbia la possibilità di selezionare in maniera assolutamente unica i talenti in tutto il mondo. Quindi mentre uno è abituato durante l'università ad essere sempre il primo della classe, nei primi tre della classe, poi si trova immerso in una corte di colleghi che sono tutti più bravi o sembrano più bravi di quello che uno è. D'altro canto però è anche vero che le forti basi che ho avuto nel mio studio pre-universitario in Italia sono stati sono stati sufficienti per poi consentirmi di uscire molto bene da questi studi. E poi l'altra cosa forse importante, oltre a questo, diciamo, alta selezione, è il modo di insegnare, che nelle università e soprattutto a livello alto negli Stati Uniti è molto più orientato ad un fare piuttosto che a uno studiare. Quindi c'è un'enfasi sulla progettualità, sul creare, sul buttarsi, forse studiare meno a livello di basi, assorbire in maniera più attiva e meno passiva i contenuti. Ecco, questo aspetto pratico, applicativo, anche di discipline ad alto contenuto teorico, è secondo me una cosa nella quale come formazione a livello italiano, forse anche europeo, dobbiamo fare un pochino più di strada.
0: È vero, ci accusano spesso di essere solo praticamente più teorici, ed è proprio il motivo per il quale ai miei ragazzi cerco sempre di imprimere un metodo learning by doing, appunto, di facendo, imparando, buttandosi in manifestazioni, contest, eccetera, perché mi accorgo che appunto c'è un divario netto anche soprattutto nelle scuole italiane rispetto anche alle altre scuole europee. Professore, io le volevo chiedere, questi ragazzi di oggi sono a volte un po' più fragili rispetto a come erano qualche generazione fa, la mia generazione, la sua generazione? C'è stato un fallimento oppure un ostacolo che però col senno di poi è stato decisivo per la sua crescita?
1: Direi questa è una riflessione molto interessante, nel senso che ho notato, io ho un figlio che in questo momento sta finendo le scuole medie, entrando nelle scuole superiori, e sono appena di ritorno da un anno negli Stati Uniti in cui mio figlio ha seguito la scuola media statunitense. E ho quindi questi due riferimenti, la mia esperienza e la sua esperienza. E quello che ho notato è che nella mia esperienza i momenti, diciamo, di svolta sono quasi sempre stati delle sfide in senso quasi, diciamo, come posso dire, quasi di tipo negativo, nel senso c'era un timore di non riuscire a passare un esame, di non superare un ostacolo, e questo mi spingeva a impegnarmi, lavorare di più e così. E questo, faccio un esempio, ad esempio l'esame di ammissione al dottorato a Stanford all'Università di Stanford è estremamente selettivo, e quindi il timore di fallire in questo esame, averlo fallito la prima volta che l'ho tentato, mi ha spinto ad impegnarmi in maniera molto più forte per riuscire a passarlo la seconda volta. Questo, diciamo, è un po' l'esperienza mia personale. Invece nell'esperienza di mio figlio ho visto che molto meno, con lui funziona molto meno questo tipo di pressione tende a creare un timore di non superare una cosa, quindi quello che io chiamo negative reinforcement, rinforzo negativo, e invece con lui funziona molto più il rinforzo positivo, cioè incoraggiare, dare degli stimoli in senso positivo nel fare meglio, nel fare di più, piuttosto che dei timori. Ecco, questo penso che sia una differenza tra le generazioni. Noi eravamo forse della vecchia generazione più abituati a sforzarci quando eravamo minacciati di un particolare fallimento, invece i ragazzi al giorno d'oggi secondo me lavorano meglio quando invece sono motivati in maniera positiva a fare una cosa, e quindi forse questo è un po' quello che è cambiato in questi decenni, a mio parere.
0: Sì, purtroppo è un fattore molto comune, perché noto che i ragazzi da questo punto di vista poi sono anche meno felici, un po' più frustrati anche nella vita quotidiana, con i compagni, con gli amici, con i colleghi. Ma professore, io vorrei un attimo entrare nel cuore della sua ricerca. Come possiamo spiegare ad una sedicenne perché lei è considerato un pioniere dell'architettura a basso consumo? Che significa?
1: Ma sì, possiamo dire che c'è stata anche un po' di fortuna da questo punto di vista, nel senso che quando ho iniziato ad occuparmi di queste cose, erano diciamo l'enfasi sull'elettronica era molto di più su, diciamo, dispositivi grandi, ad alta performance, ad alte prestazioni. Poi negli anni invece c'è stata questa penetrazione dell'elettronica in tutti gli aspetti della nostra vita, quindi dagli orologi agli occhiali ai telefoni, e tutti questi dispositivi hanno bisogno di consumare poco in quanto sono alimentati a batteria. E da questo punto di vista quindi c'è stato uno sviluppo molto rapido delle applicazioni che hanno bisogno di circuiti elettronici e sistemi elettronici che consumino poco a causa delle batterie, della durata delle batterie. E dall'altro lato è successa una cosa altrettanto interessante, che è che la tecnologia del silicio, pur continuando a essere sempre più progressivamente miniaturizzata, ha perso un po' delle capacità di durante questi step di miniaturizzazione, ha perso un po' della capacità di ridurre non solo le dimensioni ma anche il consumo in maniera corrispondente alla miniaturizzazione. Quindi si sono fuse due spinte, una verso circuiti che devono consumare meno e l'altra è il fatto che rendere questi circuiti a basso consumo sia diventato più complesso perché la tecnologia non ci aiuta più tanto a farlo. Quindi queste due spinte hanno creato molto interesse nella ricerca che io ho cominciato a fare durante il mio dottorato, e quindi questo mi ha consentito di avere stimoli sia da parte dell'industria che da parte del mondo accademico per continuare a sviluppare queste soluzioni di miniaturizzazione a basso consumo, circuiti miniaturizzati a basso consumo, non solamente sfruttando la tecnologia ma anche sfruttando le tecniche più relative all'architettura digitale, che sono più, diciamo, gestibili anche a livello accademico, mentre invece lo sviluppo della tecnologia è più o meno focalizzato nell'industria che ha i mezzi per poterlo fare. Quindi questa combinazione di fattori mi ha consentito di avere un più alto impatto della mia ricerca e quindi nel lungo termine di raggiungere dei buoni risultati.
0: Ma tra i tanti progetti ce n'è uno che ritiene bello che possa mostrare con fierezza ad uno studente, ad una studentessa?
1: Beh, questa è una bella domanda. Allora, diciamo che ce ne sono un paio, ne cito un paio per giustizia, nel senso che un primo progetto è uno che ho svolto proprio al termine del mio dottorato, quindi ormai decenni fa, ed è stato relativo ad un'intuizione che è quella di aver capito che con la miniaturizzazione progressiva dei dispositivi, per realizzare un dispositivo elettronico che possa aumentare di prestazioni e di efficienza energetica nel tempo, occorre svilupparlo pensando come ad un insieme di sottosistemi connessi da una rete, quindi un sistema scalabile in quanto composto da sottosistemi connessi a rete, non più con delle interconnessioni tradizionali che avevano una caratteristica di scalabilità molto inferiore. Questo concetto gli ho dato un nome, che è network on chip, che significa appunto rete sul chip, e questo concetto ha avuto una grande risonanza e ha aiutato molte persone a sviluppare in questa direzione. Quindi questa, diciamo, se volete, è un'idea di tipo metodologico che ha avuto molto impatto. Poi più recentemente invece l'altra cosa di cui posso forse essere orgoglioso è quello di aver capito l'impatto della progettazione a open source, quindi della progettazione di circuiti e sistemi digitali in maniera aperta, un po' come per il software anche per l'hardware. Quindi questa intuizione che sviluppando sistemi elettronici e rilasciando il risultato di questo progetto in modo che tutti possano poi utilizzarlo in maniera libera, senza pagare e in maniera gratuita, ha creato una comunità di progettisti e di persone entusiaste di questo tipo di approccio che ha superato ogni mia più rosea aspettativa. Quindi forse da una intuizione che poteva sembrare quasi pauperistica, nel senso rinunciare a utili per delle proprie idee e così via, invece ne è emerso a mio parere un movimento di persone, di organizzazioni e così via, che adesso sta, se vogliamo, democratizzando l'accesso al silicio, quindi sempre più persone, anche studenti addirittura di liceo o di scuole superiori, possono arrivare a progettare i loro chip, cosa che 10 anni fa era semplicemente fantasiosa.
0: Era impossibile. Io sono un fanatico dell'open source, professore, quindi
1: fa piacere.
0: Assolutamente sì. Diciamo appunto che la tecnologia, l'elettronica, eccetera, in realtà si fondono con tante discipline. Includiamo oggi ovviamente l'intelligenza artificiale, la biomedicina, l'energia. In che ruolo l'ingegnere cambia in questo nuovo ecosistema?
1: Anche questa è una domanda molto interessante e richiederebbe tempi molto più lunghi di quelli che abbiamo per approfondire al livello giusto. Però posso dire che soprattutto negli ultimi anni, negli ultimi 3-4 anni, c'è stata un'accelerazione fortissima nell'enfasi che bisogna avere sulla multidisciplinarietà. Ecco, quindi a livello di ricerca e di sviluppo tecnologico avanzato. Mi permetto di fare un esempio. Parlando appunto di intelligenza artificiale, negli ultimi, diciamo, paio d'anni ci siamo resi conto all'interno della ricerca che l'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale come i large language models e i relativi strumenti derivati consente un aumento della produttività a livello della ricerca che è incredibile. E non si tratta semplicemente di un aumento della produttività dovuta al fatto di copiare idee che possono venire fuori da un'interrogazione più o meno banale di un sistema di questo genere, ma si tratta del fatto che questi sistemi, avendo una forma di gestione della conoscenza estremamente vasta, consentono al ricercatore di poter accedere in maniera molto più facile a grandi quantità di informazioni. Quindi sono degli tool che aiutano molto l'esplorazione, sia dal punto di vista, diciamo, teorico, nel investigare idee, possibili riferimenti nella bibliografia e così via, sia anche dal punto di vista pratico, in quanto ormai questi strumenti accelerano la capacità di fare prototipi, in particolare ad esempio di creare prototipi di codice in maniera estremamente veloce, e quindi aumentano la produttività. Questo è un esempio, no, di come proprio il nostro mestiere, anche a livello di ricercatori, deve essere sempre multidisciplinare. Dobbiamo vederci capaci di utilizzare continuamente nuovi strumenti e anche di un po' di ibridizzare le nostre conoscenze con informazioni che, ad esempio, per un progettista di circuiti si ibridizzano, ad esempio, con quello di un esperto di algoritmi di intelligenza. Quindi l'insieme di queste conoscenze deve essere gestito e c'è una forte necessità di evolversi in questa maniera multidisciplinare. Sempre di più, anzi, direi vedo un'accelerazione in questo.
0: È vero, concordo con lei, professore. Spesso appunto i ragazzi si trovano confusi anche in fase di orientamento, di scelta universitaria, perché adesso è così tanto labile la suddivisione tra un campo e l'altro che si rischia spesso di fare confusione. Invece, che consiglio potremmo dare ad uno studente che teme di non essere appunto abbastanza bravo? E nel contempo le chiederei: ma ci sono delle skills trasversali che invece ritiene che ci debbano necessariamente essere per fare una professione simile alla sua?
1: Ma allora, rispondiamo prima alla prima domanda. Secondo me c'è molta enfasi sulla, tra virgolette, c'è molta enfasi sulla, tra virgolette, bravura,

0: mettere in piedi delle strategie per ottenere questo risultato, eventualmente con più uno sforzo superiore alla persona che è nel, diciamo, all'estremo della curva in termini di capacità di arrivare velocemente al risultato, ma a mio parere è un po' l'Achille e la tartaruga, cioè chi si muove velocemente non sempre è quello che poi arriva ai risultati migliori, quindi la persistenza e l'impegno a mio parere valgono di più in sostanza della velocità e della capacità di assorbire le cose molto rapidamente. E quindi questo mi collega con la seconda parte della risposta, a mio parere forse la dote trasversale più importante a livello di una carriera nella ricerca o anche nella tecnologia spinta è quello di avere degli incentivi positivi a sforzarsi su queste cose. In altre parole, l'entusiasmo per quello che uno studia, per quello che uno fa, che non è tanto dettato dal fatto di ottenere dei buoni risultati immediatamente, ma quanto nel fatto di vedere che con un impegno, con un interesse, questi risultati poi arrivano. Quindi, a mio parere, questo forse quello della diciamo, persistenza, della voglia dell'interesse negli argomenti, della voglia di approfondire è più importante di, se vogliamo, e forse è un soft skill, chiamiamo così, è più importante che, non so, della capacità di assorbire rapidamente calcoli matematici o formule matematiche con massima facilità. Ecco, questo secondo me è un po', se vogliamo dire,
1: la caparbietà e la passione nello studio.
0: La caparbietà e la passione, ecco, queste sono le parole giuste.
1: Un'ultima battuta. A noi ci sta molto al cuore, a me personalmente ci sta molto al cuore la sostenibilità, eccetera. Secondo lei le tecnologie verteranno ancora su dispositivi ancora più sostenibili, o, visto gli ultimi avvenimenti, si cercherà di sviluppare indipendentemente dalla sostenibilità, non solo ovviamente ambientale, ma anche economica, sociale?
0: Ma allora, a mio parere, siamo in un momento in cui, diciamo, per vari motivi che, diciamo, per questioni di tempo non possiamo stare a approfondire, purtroppo non tutti positivi, siamo in un momento in cui, per alcuni punti di vista, la preoccupazione sulla sostenibilità è superata da richieste di altro tipo o priorità di altro tipo. Ciò, a mio parere, è una cosa di tipo transitorio. In altre parole, adesso in questo momento c'è da un lato questa corsa all'oro, ad esempio verso la costruzione di data center sempre più grandi per poter realizzare modelli di intelligenza artificiale sempre più potenti e sempre più veloci, e questo completamente ignorando possibili temi di impatto ambientale e anche di altro tipo di impatti. Quindi questo è un esempio di un momento di corsa all'oro riduce l'enfasi su cose come la sostenibilità ambientale o anche la sostenibilità etica di quello che uno fa. Ciò detto, a mio parere, nel lungo termine queste cose riemergeranno, ecco, o emergeranno in maniera sempre più forte, perché chiaramente siamo in un pianeta che ha risorse limitate, in un pianeta che ha grandi problemi e in gran parte causati da noi, e quindi si va in queste fasi, ma queste fasi, a mio parere, se vogliamo pensare ad un futuro a lungo termine per l'umanità, dovranno comunque essere via via sostituite da un maggiore, diciamo, preoccupazione per la sostenibilità da vari punti di vista, e non solo da quello di tipo ambientale ed energetico, ma anche dal punto di vista della sicurezza di quello che uno mette in piedi dal punto di vista tecnologico, della controllabilità, della eticità. E quindi tutti questi sono temi che magari in questo momento passano un po' in secondo piano per vari motivi sui quali non penso sia il caso di addentrarsi, ma che dovranno ritornare molto presto in primo piano.
1: Forse dovremmo includere un po' più di filosofia nei nostri studi, professore. Professore, io avevo preparato decine di domande, però le avevo promesso 20 minuti, e 20 minuti siano, magari ci si riaggiornerà ad una prossima volta, ma ci farà vedere magari qualche trick elettronico la prossima volta. Quindi io la ringrazio veramente di cuore per essere stato oggi qui nel mio podcast. Speriamo di ispirare qualche studente, qualche

0: L'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicadi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Amoretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte...

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Musica da street fra.
3: Bella raga. Bella raga. Bella raga.
2: Alle 18 inizia.
3: Bella raga.
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.
2: Fedor e la milizia.
3: Bella raga.
4: Per il rap.
3: Bella raga.
4: Bella raga.
5: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo. Così scrive sui social Donald Trump, riferendosi ai vertici iraniani, dichiarandosi vicino a ordinare nuovi attacchi, che già da ieri sono ripresi diversi raid americani, infatti seguiti all'abbattimento di un elicottero, e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. E anche Israele intensifica ancora i suoi attacchi al sud del Libano e in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Vi sarebbero anche oggi decine di vittime. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non deve ripetersi. Sono le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi. Mai una patrimoniale, noi lavoriamo per dare un patrimonio agli italiani, così Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio a Roma. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha sottolineato la capacità di resistenza dell'economia italiana nonostante l'instabilità del quadro internazionale che determina rincari energetici. Sangalli ha rimarcato due mali strutturali italiani: la fiscocrazia che pesa su imprese e commercianti, la desertificazione delle città con interi quartieri svuotati di negozi e servizi. La procura di Rimini ha deciso di non fermarsi dopo l'assoluzione di Luis da Silva, il 36enne senegalese accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. I magistrati hanno annunciato che presenteranno appello immediato. La scelta arriva a poche ore dal verdetto della Corte d'Assise che ha rimesso in libertà l'uomo detenuto per quasi due anni. Alla base della sentenza l'assenza di riscontri oggettivi, nessuna traccia genetica, cioè riconducibile all'imputato, è stata individuata nell'atrio della palazzina dove la 79enne fu trovata sgozzata nell'ottobre del 2023. Prosegue la visita del Papa in Spagna. Leone XIV ha visitato il carcere Brians 1, che è vicino a Barcellona, rivolgendo un messaggio di speranza ai circa 1000 detenuti della struttura penitenziaria. E stasera Leone XIV benedice l'ultima torre della Sagrada Famiglia, diventata la chiesa più alta del mondo. Con la benedizione sarà spettacolo di cori e luci alla presenza dei sovrani di Spagna e del premier Pedro Sanchez. È tutto, a più tardi.
0: L'aperitivo in jeans.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronco Scrivia.

0: L'acqua divide gli uomini, il vino li unisce. Libero Bovio.
1: Qui Radio Jeans, Istituto Primo Levi di Borgo Fornari. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Marta, Elisa, Andrea e Nicole. Vi presentiamo la nuova puntata di VID, Very Important Day, dedicata alla giornata dell'acqua, oggi 22 marzo.
0: Allora, innanzitutto vediamo quando è stata istituita per la prima volta questa importante ricorrenza.
2: La giornata dell'acqua è stata celebrata per la prima volta dalle Nazioni Unite nel 1922. In questa giornata si vuole richiamare l'attenzione delle persone sulla critica questione dell'acqua nella nostra era, prestando attenzione all'utilizzo dell'acqua dolce e alla sostenibilità degli habitat acquatici.
3: Nonostante l'impegno degli stati per rendere maggiormente disponibile l'uso di questa fonte preziosa, è stato fatto notare attraverso vari rapporti che un miliardo di persone non hanno accesso all'acqua pulita e che alla struttura patriarcale vigente in molte regioni del mondo impedisce ancora di più la distribuzione di acqua potabile.
1: Anche nel nostro paese abbiamo numerosi problemi legati all'acqua, specialmente in Sicilia. Negli ultimi anni il controllo mafioso ha preso sopravvento anche sulle risorse idriche, appoggiandosi ad alcune disposizioni parlamentari. La mafia si inserisce in aziende nazionali che controllano la rete idrica, ottenendo così il controllo e un potere su una risorsa che è di tutti.
0: A causa dell'elevato consumo di acqua, tuttora in aumento, la disponibilità media risulta in diminuzione, tanto che molti stati non riescono a garantire un approvvigionamento costante. Per aumentare le forniture idriche si è ricorso a numerosi rimedi, tra cui bacini artificiali, utili anche per la produzione elettrica e la distillazione di acqua di mare. Purtroppo questi processi, seppur funzionanti, richiedono una notevole quantità di energia elettrica e una grande disponibilità di denaro.
1: Oltre alla giornata dell'acqua, anche un'importante carta, detta della terra, si propone inoltre di ispirare in tutti i popoli un nuovo sentimento di intraprendenza globale e di responsabilità condivisa per il benessere di tutta la famiglia umana, della grande comunità della vita e delle generazioni future.
2: Vi lasciamo con alcune riflessioni che ci sembrano davvero significative. Come mai prima d'ora nella storia il destino comune ci obbliga a cercare un nuovo inizio? Questo rinnovamento è la promessa dei principi della Carta della Terra. Per adempiere a questa promessa dobbiamo impegnarci ad adottare e a promuovere i valori e gli obiettivi della Carta.

Radio Jeans avete appena ascoltato Acqua Azzurra Acqua Chiara di Lucio Battisti. Marta, Elisa, Nicole e Andrea vi salutano. A risentirci alla prossima puntata di VIB.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Donald Trump ribadisce il proposito di nuovi attacchi contro l'Iran, anche se conferma l'ipotesi ancora sul tavolo di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Da ieri diversi raid americani seguiti all'abbattimento di un elicottero e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. No all'escalation, ribadiscono Pechino e Mosca. E Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano, in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone, almeno 30 morti nelle scorse 24 ore, fa sapere Beirut.
1: L'economia.
0: I rinnovati venti di guerra medio orientale fiaccano i mercati in tutti i continenti. Milano, in linea col resto d'Europa, cede circa mezzo punto. Lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni del petrolio tornano sui $90 al barile. Perdite più alte a Wall Street, su cui pesano anche i dati sull'inflazione americana balzata a maggio al 4,2% annuo, ai massimi dal 2023. Il governo incassa la fiducia della Camera sul decreto lavoro, che passerà dunque al Senato per via libera definitivo. Introduce il salario giusto con benefit in busta paga e aumento automatico pari al 50% dell'inflazione, che scatterà dopo 9 mesi dalla scadenza dei contratti collettivi, ma non nei settori stagionali e nella sanità privata. Stanziati 960 milioni di euro di incentivi alle assunzioni e si liberalizzano ulteriormente i contratti precari col limite per la somministrazione innalzato da 24 a 36 mesi. In chiaroscuro i dati odierni dell'Istat sulla produzione industriale ad aprile, in crescita di mezzo decimo percentuale sul mese precedente e dell'1,3% sull'anno, ma non mancano le variazioni negative. In particolare i beni di consumo risultano in calo tendenziale del 4,1%. A crescere è il mercato immobiliare. Oggi il Consiglio Nazionale del Notariato documenta che nelle principali città italiane le compravendite nel 2025 sono cresciute del 6,6% e i mutui hanno segnato un aumento del 18,8%, accompagnato da una crescita del 30,4% del capitale complessivamente erogato. I valori delle transazioni hanno superato i 145 miliardi di euro con una crescita annua del 4,3%. La fascia più coinvolta nelle transazioni è quella degli under 35. Dall'antitrust multa da 7 milioni di euro a Philip Morris per pratica commerciale scorretta. Il garante, dopo una complessa istruttoria, ha concluso che i claim senza fumo al cuore del marketing della multinazionale del tabacco sui suoi prodotti senza combustione inducano i consumatori, minori inclusi, a ritenere erroneamente che si tratti di prodotti privi di effetti nocivi o comunque meno nocivi di altri, incluse le sigarette tradizionali, fatto non dimostrato dalle attuali conoscenze scientifiche. Il Giubileo ha fatto volare le presenze di turisti stranieri a Roma nel 2025 e la loro spesa è balzata a oltre 10 miliardi di euro, più 19,2% sull'anno precedente, a fronte di un aumento su scala nazionale del 4,6%. Lo evidenzia oggi un rapporto di Banca Italia sull'economia del Lazio, notando peraltro che l'aumento dei visitatori non si è trasferito granché sul PIL regionale, cresciuto solo dello 0,6% annuo, la metà dell'anno precedente e solo un decimo in più della media nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

happy don't stop. Marrakech est king de rap. Dites oh, dites oh.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: Clap your hands everybody if you got what it takes, cause I'm Curtis Blow and I want you to know that these are the breaks.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sì, cena. Ai.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Girls.
1: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
2: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
1: Bella raga, black music come DJ Steve.
2: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: sono le 20.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Poco fa Donald Trump ha ribadito i propositi di nuovi attacchi imminenti sull'Iran e al contempo conferma che sul tavolo vi sarebbe ancora la bozza di un buon accordo e nell'incertezza Israele prosegue i suoi attacchi facendo altre decine di morti in Libano e ingaggiando una violenta schermaglia verbale con la Turchia. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Medio Oriente ancora in bilico tra nuove schermaglie militari e spiragli negoziali. Donald Trump poco fa ha ribadito il proposito di nuovi attacchi contro l'Iran, anche se conferma l'ipotesi ancora sul tavolo di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Da ieri diversi raid americani seguiti all'abbattimento di un elicottero. L'Iran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait, mentre si segnalano nuovi movimenti dell'aviazione statunitense dall'est del Mediterraneo. No all'escalation ribadiscono Pechino e Mosca e gli sforzi negoziali in effetti sarebbero ancora in corso con delegati del Qatar a Teheran per provare a chiudere un'intesa. E intanto, ignorando l'appello ribadito oggi dal numero uno dell'ONU Guterres a fermare le armi, Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano. Almeno 30 morti nelle scorse 24 ore, fa sapere Beirut, e in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non può ripetersi, le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi.
1: I rinnovati venti di guerra medio orientale fiaccano i mercati in tutti i continenti. Milano, in linea con il resto d'Europa, cede circa mezzo punto percentuale. A Roma, oggi, l'assemblea di Confcommercio. In apertura il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella. Presente anche Giorgia Meloni per la prima volta in qualità di Premier. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Presente e futuro dell'economia italiana al centro dell'annuale assemblea di Confcommercio a Roma. Dal palco il discorso del Presidente Carlo Sangalli, che ha sottolineato la persistente incertezza. L'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare, ma servono sforzi maggiori.
4: Si proceda dunque alla riduzione dell'aliquota centrale dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro per dare il giusto riconoscimento al ceto medio.
3: Presente per la prima volta in veste di Presidente del Consiglio anche Giorgia Meloni, la quale ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici.
5: Vogliamo fare di più, particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio.
1: La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'atrio di una palazzina. La corte d'assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza. Sale la febbre mondiale domani a Città del Messico, Stadio Azteca, la cerimonia inaugurale e a seguire la prima sfida, quella che opporrà i padroni di casa e il Sudafrica. Il servizio di Jenny De Gaetano.
6: Inseguendo l'Argentina che sogna il bis, ancora poche ore e si alza il sipario sul mondiale con tre case, Messico, Canada e USA, e con più squadre di sempre, 48. Manca ancora, non è una novità, la nazionale azzurra. Intanto l'albiceleste, regina in Qatar alle spese della Francia, si prende i favori del pronostico e gli applausi dei 90.000 di Auburn, Alabama, per il tris rifilata all'Islanda con perla annessa di Leo Messi, gol numero 911 in carriera.
1: Ed è tutto per oggi, buona serata.
7: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
8: Radio Jeans.
9: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Nel labirinto oscuro della criminalità, un'anima pura è stata accidentalmente trascinata nell'abisso della violenza camorrista. Un ego tragico di vite spezzate.

0: Salve, ci presentiamo. Siamo due ragazzi dell'ID Lugarelli, Antonio Garetti, nonché conduttore di questo podcast, ed Emanuele De Pasquale, nonché redattore e regista del podcast. Oggi parleremo della storia di Gianni Cesarano, giovane vittima della camorra a Napoli nel 2015. Quest'oggi ci concentreremo sulla recente conferma dell'ergastolo per il responsabile, Gianluca Annunziata. Inoltre, assieme, esploreremo brevemente l'impatto sociale e culturale di questo tragico evento. Gianni Cesarano, un giovane di appena 17 anni, è diventato involontariamente simbolo di una tragedia che ha scosso le fondamenta della società napoletana il 6 settembre del 2015. La sua vita è stata brutalmente interrotta durante un raid camorristico in piazza San Vincenzo alla Sanità, un evento che ha svelato l'oscura realtà della criminalità organizzata nella città. Il colpevole di questo omicidio, Gianluca Annunziata, è stato confermato colpevole e condannato all'ergastolo dalla Corte di Assise di Appello di Napoli, nel recente 28 gennaio 2022. La sentenza ha escluso l'aggravante della premeditazione, ma ha comunque confermato la gravità dell'atto e ha ordinato ad Annunziata di pagare 3.868 euro come spese di giudizio. L'impatto sociale di questa tragedia è profondo e doloroso. Gianni Cesarano rappresenta la vittima innocente di una guerra tra clan, una guerra che spesso coinvolge individui che non hanno alcun coinvolgimento diretto con la criminalità organizzata. La sua morte mette in luce la vulnerabilità dei giovani di fronte a eventi fuori dal loro controllo e sottolinea la necessità di proteggere la comunità da queste violenze inimmaginabili. Culturalmente, l'assassinio di Jenny solleva domande difficili sulla natura della camorra e sulla sua radicata presenza nella vita quotidiana. La criminalità organizzata ha, nel corso degli anni, influenzato in modo significativo la cultura e la società a Napoli, determinando dinamiche complesse e spesso insidiose. La lotta per la legalità e la giustizia diventa un elemento cruciale per rompere il ciclo di violenza e corruzione che ha causato la morte di Jenny. Personalmente è impossibile non essere colpiti dal dolore e dalla tragedia di Gianni Cesarano. La sua morte ci richiama a riflettere sulle sfide che la comunità affrontano a causa della criminalità organizzata. È un richiamo urgente all'azione affinché si possano adottare misure significative per porre fine a queste tragedie e per garantire un futuro sicuro e giusto per la generazione futura. La storia di Jenny è una testimonianza crudele dell'urgenza di combattere la criminalità in tutte le sue forme, affinché nessun altro giovane debba mai perdere la vita in circostanze così ingiuste e insensate. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi salutiamo. Arrivederci da Antonio Garetti ed Emanuele De Pasquale.
1: State ascoltando La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
1: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 per Natti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

Yeah.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Radio G,
1: il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Centro Giovani di Ventimiglia.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Jeans. Oggi, in occasione dell'inaugurazione della sede del Centro Documentaristico di Seborga, abbiamo incontrato il produttore e distributore cinematografico e televisivo Angelo Bassi, che diciamolo è originario e residente di Seborga, e il regista cinematografico e televisivo Giorgio Molteni, originario di Loano. La prima domanda va ad Angelo Bassi: come si sente a vedere la sua produzione sugli schermi?
3: Beh, vedere una produzione sugli schermi è un sogno realizzato, quindi è sempre una gioia, un piacere, un evento che gratifica tutto il lavoro che uno, che un produttore ha fatto per un anno o due anni, dipende appunto tra la preparazione, la realizzazione, la post-produzione e l'uscita cinematografica. È sempre molto molto entusiasta, insomma è un sogno realizzato.
2: Come è nata la passione per la vostra carriera?
3: Allora, io vivevo a Bordighera. Un giorno, per un motivo di... cioè, ho conosciuto una ragazza che era di Parigi, e questa ragazza mi aveva invitato a Parigi per una settimana, un paio di settimane, per andare a trovare, per essere ospite a casa sua a Parigi. Avevo 22 anni, 23 forse, e sono andato a Parigi. E a Parigi, tramite lei, avevo conosciuto un agente cinematografico che un giorno mi ha detto: ma perché tu potresti benissimo fare l'attore? Ho detto: sì, vabbè, io l'attore non l'ho mai fatto, l'ho fatto quando ero giovane, a scuola, quando ero ragazzino. E ho detto: perché no? E di lì poi mi ha fatto fare un servizio fotografico. E dopo 10 giorni, insomma, ho fatto un provino televisivo, non cinematografico, per una televisione francese, che era un po' come la Rai all'inizio, di parecchi anni fa, e ho iniziato la carriera d'attore. E sono venuto in Italia dopo 7 anni di residenza a Parigi, perché mi avevano chiamato per fare una serie di Caroselli, che un agente, il corrispondente dell'agente di Parigi, aveva visto le mie foto, mi aveva fatto andare a Roma, che per me Roma era sconosciuta, e sono rimasto praticamente 2 mesi e mezzo per fare questi Caroselli, e poi alla fine sono rimasto a Roma. Solo che dopo qualche anno ho pensato che era un lavoro molto precario per me, ero molto ambizioso, mi sono messo nella distribuzione e nella produzione cinematografica. Però io vivevo in un altro, fino all'età di 22 anni, vivevo in un altro mondo, al di fuori del cinema, della televisione, della pubblicità, e quindi è stato così che sono entrato in questo mondo, in questo mondo del cinema e della televisione, insomma.
4: Io? Quando ho iniziato? Perché ho iniziato?
5: Sì.
4: No, come? Non è né casuale né non casuale, cioè io mi sono cibato di cinema come spettatore per tantissimi anni, da quando ero veramente molto piccolo, 5-6 anni, nel senso che mio padre mi portava tutte le sere al cinema. Io quindi ero cinema dipendente, ero una sorta di droga, e quindi avevo necessità di vedere cinema, e ho continuato a farlo anche quando andavo al cinema da solo. Per cui avevo a Loano, tanti anni fa, avevo il cinemino vicino a casa. La domenica, ad esempio, uscivo, cioè pranzavo, poi mi mettevo davanti al cancello del cinema a aspettare che aprissero, dovevo essere il primo ad entrare, e vedevo, e uscivo la sera alle 7 per andare a cena. Vedevo due, allora si poteva fare, vedevo due spettacoli, vedevo due fuori programma, eccetera eccetera, e a me bastava quello, non avevo ambizioni. Poi cosa succede? Che nella vita, insomma, avevo un amico che veniva in villeggiatura al mare, di Milano, che faceva, voleva fare l'attore, poi l'ha fatto, e negli anni mi ha un po' avvicinato al cinema, nel cinema quello vero, cioè i set, e quindi ho capito che il cinema non era solamente uno schermo dove si proiettavano delle immagini, c'era qualcuno che le faceva. Mi diceva, e questo amico mi diceva, dai, perché non fai, potresti fare l'aiuto regista, vai a chiedere, e io dico, ma quasi quasi, e mi butto e chiedo al direttore di produzione, che sarebbe quello che dirige la baracca dal punto di vista pratico e non artistico, e chiedo a questo signore, guarda, mi piacerebbe, bla bla, e lui mi butta lì una battuta, mi dice, guarda, venerdì a Roma iniziamo un film, ma come fanno a Roma, ci vediamo, si vedeva, poi no, tutto finisce in una bolla di sapone. Io da nordico, alle 9 di mattina di quel venerdì, mi presento a bussare all'ufficio di questa produzione. Vorrei parlare, chi è? Vorrei parlare con... Allora arriva questo signore, dice, e non ci ha creduto, no? Ha detto, non è possibile. Lui me l'aveva buttata lì per scaricarmi, per darmi la calla, come si dice a Roma. E è stato costretto a prendermi. Mi ha presentato l'aiuto regista vero, che poi è diventato anche un bravo sceneggiatore importante. Si dice, mi ricordo queste parole, disse, questo ragazzo vuole iniziare la dura carriera del cinema, e io tra me con la nuvoletta pensavo, ti faccio vedere io, è inutile che sono tosto, e sono entrato dalla porta principale. Poi ho fatto qualche esperienza, ma a un certo punto ho detto no, non mi piace. Mi piace, non mi piace, me ne sono andato via. Ho mollato i contratti, i set. E poi cosa è successo? Che qualche anno dopo finisco a Roma come militare a fare la carriera. Non sapevo cosa fare a sabato e domenica, erano gli anni in cui a Roma e in Italia erano molto frequenti, c'era una coscienza culturale, politica un po' più forte, e c'era questo sviluppo dei cineclub, no? Che adesso non ci sono più, e vivevo dentro questi cineclub e mi sono riavvicinato al cinema. Allora ho cominciato a rileggere libri di cinema, di registi importanti, così. E poi ho unito la passione da spettatore a quella di... A un certo punto mi è scattata una cosa dentro, no? Che dice, voglio raccontare le mie storie. Il cinema mi piace, ho capito che non era il cinema di quelli là, che l'aiuto regista di quel film mi diceva, mi usava per andare come garzone per attirare le trappole alle aspiranti attrici, così. Io, a me non mi interessava quel gioco lì, e per questo me ne sono andato via. Non volevo farmi strumentalizzare o strumentalizzare delle povere tipe. Invece poi, rimuginando e metabolizzando il cinema dalla parte sana, che è molto, mi è venuta dentro questa esplosione di aver bisogno di raccontare le mie storie, di esprimere, come si dice, mi ero fatto la mia idea di cinema. Poi da lì è nata questa, una sorta di malattia. Poi ho trascinato con me altri giovanotti e abbiamo fatto il primo film, il secondo, il terzo,
6: il quinto, il sesto, il settimo.
4: Tutto, poi vabbè, insomma, poi c'è tutto il resto.
7: Qual è la differenza tra fare cinema e una serie TV?
4: Sì, apparentemente si usano le stesse strutture, cioè si usano le cineprese o le telecamere, le luci, tutta la strumentazione, il materiale umano è lo stesso, ci sono gli attori, è un linguaggio diverso, nel senso che la televisione è un modo di narrare anche a livello sul piano industriale, e si usa un linguaggio che in pratica è un linguaggio, almeno nelle fiction italiane, ma anche un po' nelle fiction, abbastanza basico, cioè elementare, che era un po' il cinema popolare degli anni quando c'era solo il cinema, no? Per cui, e poi deve essere tutto molto chiaro, molto didascalico, perché la narrazione per immagini sul piano televisivo rischia che l'attenzione non sia così, perché tu in casa sei distratto da mille cose, no? E quindi devi ripetere, devi essere molto orizzontale, molto semplice nella narrazione, così, sia nella scrittura che... ed è un modo di scrivere le immagini diverso. Il cinema dovrebbe avere invece un'altra... cioè, anche il cinema industriale è così, però il cinema industriale comunque cosa ti chiede? Ti chiede, perché una volta che tu hai acchiappato lo spettatore che è seduto in sala, al fin se lo vede tutto, difficilmente si alza, però ti chiede una sorta di adrenalina tra il pubblico e lo schermo, oppure grosse emozioni, grande divertimento, ed un linguaggio, se vuoi, anche sperimentale a volte, comunque che parte anche non solo da una tecnica acquisita, ma anche da un'emozione che tu da regista, quando metti in scena quello che qualcuno ha messo in scena su carta e lo metti in scena davanti all'obiettivo, è un tuo punto di vista, no? Il tuo modo di raccontare, e quindi dovrebbe avere una personalità, mentre la fiction televisiva una grossa personalità non ti è permessa, perché c'è mille controlli e poi sei dentro dei binari abbastanza, poi c'è uno un po' più bravo, un po' meno bravo, insomma, poi, ma alla fine la diversità è che il cinema dovrebbe avere una personalità che rispecchia chi l'ha scritto, chi lo dirige, la televisione un po' di... un po' come un lavoro a catena di montaggio, via, come la macchina, questa è un'automobile disegnata da uno così, e invece quelle fatte, diciamo, sulla catena di montaggio.
8: Per far cinema ci vuole più tempo che per fare la televisione.
4: Sì, ma ultimamente secondo il budget che hai, guarda che quello sì, ma se vuoi te lo dico, no? Allora, in televisione ti chiedono dei minutaggi giornalieri, no?
5: Sì.
4: Voi sapete, non lo sapete, ve lo dico se non lo sapete. In dieci ore di lavoro come il cinema, cioè 10 ore standard sindacali cosiddette, cinema e televisione hanno lo stesso contratto sindacale, tu fai puoi girare il materiale utile per il montaggio bene 1-2 minuti, ok, di film. In televisione te ne chiedono una media di 10 di base, ormai, cioè tu ogni giorno devi girare tante scene utili per montare 10 minuti di media, no? Purtroppo il cinema, specie il cinema italiano, che non è un'industria sana, è un'industria che è così zoppica, a parte alcuni casi di registi e produzioni privilegiate per mille motivi, che non sono tante volte plausibili, sono costretti a rispecchiare gli stessi tempi quasi della TV, cioè tu in pratica ti puoi trovare anche a girare un film in 3 settimane. Però questo non vuol dire che usi lo stesso occhio che utilizzi quando giri una fiction, se no è sbagliato. Se fai un film con lo stesso atteggiamento, anche se andando veloce puoi essere costretto, però più vai veloce, però nello stesso tempo sai che fai un film, il regista che lo fa dovrebbe, se è uno che ha fatto anche fiction, deve stare attento, deve riuscire a dimenticare quello che fa quando fa le fiction. Deve ritrovarsi come qualcuno che è stato sott'acqua per il troppo tempo e deve uscire fuori a prendersi una boccata di ossigeno, perché se no muore. E col cinema, per uno che fa di solito cinema fiction, è una boccata di ossigeno fisico, mentale, e con questo atteggiamento qua puoi fare un buon film anche con pochi mezzi, pochi soldi, poco tempo, però più tempo hai meglio viene il film, più soldi hai meglio viene il film. di solito.
9: A proposito di questo, se si guarda il cinema di oggi a quello di ieri, oltre alla tecnologia, perché non, che cosa è cambiato?
10: Sono cambiati gli investimenti. Prima si facevano i film rispetto, in proporzione ai film attuali, con molti più mezzi, molti più soldi, con attori molto importanti. Oggi dipende sempre dai mezzi, almeno io faccio un paragone col cinema italiano e il cinema americano. Cioè, l'americano magari già ha delle possibilità finanziarie con mezzi molto molto molto più importanti del nostro cinema italiano, quindi poi la tecnologia che è cambiata adesso, oggi col digitale, si fanno i film con pochi tecnici, con pochi mezzi, è un po' diverso dai film e dal cinema di anni fa.
4: Ci dobbiamo anche ricordare che il cinema di una volta non aveva la competizione di questa grossa produzione di immagini che c'è adesso, e non c'aveva la televisione concorrente. Il cinema di oggi, avendo la televisione in concorrenza, tante volte diventa complice, e allora si rischia di fare sempre di più film che vadano bene anche in TV. Perché siano film che vadano bene anche in TV, la creatività a volte viene un po' tenuta a freno, e nello stesso tempo non puoi fare film azzardati dal punto di vista anche narrativo, perché se no in TV non ti passano, no? E senza la TV il cinema, a parte qualche caso sporadico che riesce ad alimentarsi da solo, cioè ad essere un prodotto che viene, qualcuno investe, va in sala, come si dice, recupera e ci guadagna sopra. Tanti film recuperano con i passaggi, no?
8: Certo.
4: Con i passaggi televisivi. Quindi devi fare un film che non deve essere vietato, che tutti lo devono capire, che se troppo ultimamente, voi avete come mai visto in televisione film di Buñuel, anche De Sica, di Fellini, di, che ne so, di Antonioni, di Wim Wenders, che è un grande, che ha condizionato tutto il cinema. Sapete chi sono questi?
9: Sì, sì, sì.
4: L'avete mai visto? No. Perché? Perché sennò non andrebbero. Ed è un peccato, perché
10: la fonte di guadagno è la televisione. È la televisione. Quindi uno cerca sempre di mediare tra cinema e televisione, e fare dei prodotti commerciali per la televisione.
9: Però così, come dice come dice Giorgio, soffocano la creatività di qualcuno o di molti.
10: Sì, assolutamente.
4: Oggi, se ci fosse in giro un nuovo Wim Wenders, un nuovo Godard, un nuovo Altman, per citare gli americani, e non so se avrebbe, non avrebbe spazio, non ci sarebbe costretto a fare un altro mestiere, capito? Oppure si farebbe i suoi filmetti da solo, e sperando che vinca la Palma d'Oro a Cannes, ma non ci arriverebbe neppure. Per cui questa è la cosa più triste, più dura da mandar giù. E l'omologazione mette a rischio queste potenzialità, che comunque poi, oltretutto, con la tecnologia di oggi potresti fare i film probabilmente ancora migliori, no? Anche se secondo me per fare un bel film ci vuole la cinepresa e gli attori e uno che sa cosa vuole star raccontando, cosa vuole raccontare.
7: Io ho una domanda per Angelo: com'è stato lavorare con Peter Jackson?
10: Beh, allora, Peter Jackson, io l'ho conosciuto all'inizio della sua carriera, perché mi aveva invitato alla proiezione del suo primo film, che si chiamava Bad Taste, Cattivo Gusto, a Cannes, non so quanti anni fa, saranno passati forse 25-30 anni fa, e io andai in proiezione e vidi questo film che mi rimase impresso. Ho detto: mappate, questo è un genio. All'epoca non c'erano gli effetti speciali, non c'era il computer, non c'era le tecnologie che ci sono adesso, c'era solo o il 16 mm o il 35 mm, la pellicola e basta, senza nessun, non c'erano i telefonini, non c'era niente. Appena ho visto questo film ho detto: ma per questo è un genio. Difatti mi sono complimentato con lui, lui era una persona semplicissima. Poi adesso non so, forse si sarà montato la testa, non lo so, perché sono anni che non lo vedo più. E quindi mi sono innamorato del suo film, di quello che ha fatto. E poi per un paio d'anni ci siamo visti due o tre volte. Io l'ho invitato a un festival a Roma che si chiamava il Fanta Festival, lui era venuto a presentare il suo film Bad Test, quindi siamo rimasti molto amici ed era una persona appunto semplicissima, con la quale insomma in qualsiasi momento lo chiamavo, era disponibile. E poi purtroppo, come tutte le cose, insomma, dopo un po' di anni non ci siamo più visti. Forse un giorno, chissà, ci rivedremo e ci parleremo, anche se ormai è diventato uno dei più grandi registi del mondo. Insomma, i suoi film costano 200 milioni di dollari, 150 milioni di dollari. Adesso ha fatto l'Hobbit, forse farà l'Hobbit 1, 2, 3, insomma quello che è. Sì. Quindi mi piacerebbe incontrarlo magari nel futuro, forse in Nuova Zelanda, dove lui abita, dove lui ha la società, e spero di rincontrarlo.
9: Che cosa vi ha spinti ad essere qui oggi?
4: Vabbè, ma tanto l'ho saputo da Angelo, mi ha detto: guarda, c'è questa manifestazione legata al territorio di Seborga, legata a iniziative nelle quali sono coinvolti dei giovani appassionati, e questo già mi dà, a parte che sono ligure, quindi qualsiasi cosa che viene da qua io corro. Mi sembrava giusto e doveroso esserci nei limiti, come ero libero, ho detto: mi piace. La cosa peggiore per uno che fa questo mestiere, che vuole fare regista, che scrive o che non scrive, è perdere il contatto con la realtà, specialmente con la realtà nuova, no? Cioè io cerco sempre di mi incuriosiscono i giovani, no? Ovviamente, anche gli anziani, non è che bisogna ucciderli, no? Non è che gli anziani lo abbattiamo perché no. Anziano. Però no, cioè, non me lo posso permettere, ma non andrei mai in business class, no? Neppure preferisco andare in seconda classe che non in prima classe, perché c'è più vita, c'è più. E quindi anche i giovani a volte mi incuriosisco, a volte devo stare attento, magari mi scambiano per uno che. Che infortuna, capito? Però sono molto incuriosito, perché è una vita che cresce, ci sono esplosioni di emozioni, ci sono esplosioni di emozioni, di entusiasmi, dicono anche delle cavolate, però sono divertenti, ma è giusto che le dicano. L'incoscienza e poi la vitalità, vabbè, sono cose ovvie, no, che dico, però fa così.
9: E lei?
10: Beh, io innanzitutto sono qui, sono residente qui a Seborga, la mia residenza è a Seborga, anche se abito a Roma e giro un po' tutta l'Europa per lavoro. E poi mi piace appunto l'idea, come ha detto Giorgio, di essere, diciamo, promotore di questa iniziativa per aiutare questi giovani ad avere una carriera, spero futura, nel nostro ambiente, nel cinema, nella televisione. E quindi poi conosco bene qui il territorio, perché ho casa qui a Seborga, quindi d'estate, il mese di agosto, in vacanza vengo sempre qua. E appunto, appena ho saputo che c'era questa iniziativa, ho subito accettato di venire.
4: A proposito dei giovani, questa è, a parte la battuta che voglio promuovere, l'uscita di questo film che si chiama Oggetti Smarriti, girato in Liguria, a Savona, Però la cosa bella che non sono dimenticato di dire a proposito di Giovani è che ha vinto il premio a Gifoni, Festa Internazionale dei Giovani. È stata, io un po' di festival li ho fatti, Merlino, Venezia, altri festival, però riuscire alla mia età a fare un film che piace ai giovani vuol dire che non, tanto non sono così rimbambito. È vecchio e poi è stato molto emozionante perché insomma dialogare con ragazzi che sono appassionati di cinema, sono giovani e riconoscono in te qualcuno che riesce a comunicare con loro è stato molto... E comunque esce, si chiama Getti Smarriti e uscirà credo tra qualche mese, spero che si veda in giro. Comunque si vedrà anche poi su, a livello mondiale su internet, dopo l'uscita in sala, che non so dove le sale dove saranno.
7: Grazie Angelo Bassi e Giorgio Molteni per la chiacchierata e un saluto a tutti gli amici di Radio Jeans.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

resta l'idea che su presto ha la voglia di vederti di nuovo. Molesto pretesto che non sembra serio, mi prendi di nuovo come mi trovo, preso dall'aria di te, aria che mi consola.

0: dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 per tutti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

Yo, let's funk this party up right here.

0: Au!
1: Basta caffè e croissant! La vera colazione è in jeans! Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and
1: roll! Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Halloween, zio, lo sai che ho creato la luna per la mia tipa?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore.